0: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: My last years with him, there were bruises on my face, in my dawn, a new day.

0: 30 emozioni, 30 super hit.
1: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: sì. Adesso lo sai.
1: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook?
2: Come no?
1: Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid in Spagna il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il denaro non dà la felicità, ma ti fa essere infelice in posti meravigliosi. Billy Crystal.

0: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Ho fatto una domanda a tutti i collaboratori, ma mi sa che era coperto.

0: fare?
1: C'è uno spazio sulla luna?
2: Vuoi andare già su?
1: Ma sì, vado a vedere. Vado
0: ma
1: a fare.
0: Se non vai da solo neanche a vedere un concerto di Pooh. Per favore.
1: Cioè, ma lì, allora, sui Pooh pu c'è tanta, sui Pooh c'è tanta gente.
0: Parte, io ero da una parte, tu saresti stato da solo.
1: Ma sulla luna sono da solo,
0: che,
1: non lo so.
0: Raccontarla mi fa ancora ridere adesso.
2: Bene, dopo i 40 anni è difficile.
3: Però è possibile, lo sapete, voi come dormite?
1: Non ho problemi, cioè io da che poggio la testa sul cuscino posso andare avanti per ore e ore e ore facendo rumore tipo un trattore, ecco. Trattore degli anni 60 della Fiat, sì.
2: Ah.
1: Sì. Purtroppo sì, ho quel problemino.
2: Quindi il neonato di sopra come fa?
1: Cioè, ho paura che ci svegliamo a vicenda, perché io comincio. Quella lui, roba lì. Lui incomincia a piangere.
2: È un po' come il mio tagliaerba, riffa un po'. È notevole.
1: Sì, sì. Sempre per la gioia della mia amata che sta accanto a me, purtroppo. Ecco, lei non dorme per quel motivo lì.
2: Ma lei cosa fa? Mette i tappi o dorme in un'altra stanza?
1: Allora, le ha tentate tutte, quei calci, gli schiaffi, qualche rimedio chimico.
2: Non ti ha ancora mollato, però?
1: No, beh, a parte quello, dai, insomma, tutto bene, tutto a posto. Penso.
4: A parte quello, dici niente, guarda che sei.

0: capisci.
1: Io andrei anche a dormire sul divano, non vuole. No, rimani qua, rimani qua. Vabbè.
0: Le coccole.
2: Madonna online, in pillole.
1: Ora, io ieri ho contato i passi che ho fatto per camminare, sì. Ho fatto 17.800 passi.
3: Ah, che sono?
1: Che sono tantissimi, se volete.
0: Li hai contati uno a uno o con l'applicazione?
1: Li ho contati per fortuna con l'applicazione. Sapete qual è la differenza rispetto a quando andavo a vedere la nazionale vent'anni fa e che facevo anche 17.000 passi?
0: Li hai fatti per andare in bagno?
1: Bravissima! Allora, grazie alla prostata, adesso tu sei sempre lì che corri e giri.
0: Sempre in forma,
1: sempre perché devi scaricare quegli ettoliti di birra.
3: Allora Carmen, ti comunico che qui il ragazzo sta diventando come me, no? Che racconto tutte le tavanate mie, ma anche quelle che uno potrebbe dire tientela per te, tutto sommato.
1: No, invece
3: cioè,
1: è bello.
3: Tu il tuo fatto della prostata lo vuoi raccontare?
4: Ma non sei troppo giovane?
1: Ragazzi, questo è il problema che hanno tutti i tifosi medi di rugby. Veramente, ci si ritrova
3: perché,
1: tutti quanti allegramente in bagno.
3: Ma ho capito perché ci impate birra tanto come vedete.
1: Certo.

0: Borgarini, a lei è il terzo tempo.
1: Fantastico.
0: Cioè, per chi non ne capiva niente come me, cominciava il terzo tempo. Beh, cioè, il terzo tempo sarebbe quel momento in cui, allora, da un lato, dall'altro, sì, insomma, ci si
1: incontra, si fa
0: amicizia.
1: Amicizia, si
0: no,
1: parla.
0: Ci si abbraccia.
1: Anche perché veramente ci si abbraccia tra tifosi che arrivano da ogni donde. Ballavano.
0: Anche i francesi.
1: No. Tutti amici. Siamo tutti amici e ci vogliamo tutti bene.
0: Ma quindi se vai a vedere il rugby in Francia diventi amico dei francesi?
1: Ovvio.
2: Le Badole online. Cerchiamo di farvi sorridere ogni giorno e di accompagnarvi ogni mattina.
3: Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 11.00.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: 20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.
1: L'aforisma del giorno.
2: Ci sono due razze di sciocchi, quelle che dubitano di niente e quelle che dubitano di tutto. Principe di linea.

entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

che oggi vi auguriamo una buona mattinata in nostra compagnia qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un buon caffè, ma soprattutto tanta buona musica, quella recente, quella dei successi intramontabili.

0: Sono le 6:03.
1: Ci piace festeggiare insieme a voi i compleanni dei grandi nomi della musica, non solo cantanti, artisti e molto altro, con l'Almanacco.
2: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: L'amore che dura di più è quello che non è mai corrisposto. Legge di Mogam.
2: Soundcheck, soundcheck, one.
1: I duetti italiani. Annalisa, Giorgia, insieme dal palco del Festival di Sanremo nella serata dei duetti Skyfall. This is-

0: allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
2: Tutti vogliono andare nella casa del Mulino Bianco perché lì si è felici, punto e basta. C'è la famiglia normale, quella mamma, sì. Papà, belli, certo. Figli, prima il maschio e poi la femmina, sì. Perché proprio tutto sei calcolato alla perfezione, belli pure loro, che vanno a scuola, che mangiano le merendine,
3: che sono contenti di alzarsi,
2: che sono
3: il mattino.
2: Contenti, sì. Che al mattino non fanno nessuna scena per andare perché hanno fatto i compiti, no. E sì. La mamma c'ha il sorriso perché non va a lavorare, fa
4: no.
2: Dopo tutto il giorno
4: è
2: la mamma
4: cucina,
2: è lì che guarda intorno al suo mulino bianco che macina.
4: Però,
2: il padre però certo. Aspetta, è un certo. Libero professionista, sì. Guadagna un sacco di soldi, mantiene tutti.
5: Col BMW negli anni 80 ancora era stato un simbolo, che adesso magari ti alzi anche un po', diciamo,
3: sì.
5: La
3: come ti alzi, come lo so. Puoi alzare,
5: non lo so, mettiamo un Jaguar, un Maserati ci vogliamo sì. Mettere per rimanere
3: lì, un SUV magari che bianco che fa
5: anche un bel BMW di quelli
2: fa tanto principe sul cavallo bianco, sì, ma attenti certo. Attenti, non si arrabbia mai.
5: C'è sempre anche il cane nella famiglia del Mulino Bianco,
2: non me la ricordo quella cosa che c'era il cane. Noi abbiamo pure sì. Le tovaglie, io pure la tovaglietta del Mulino Bianco. Beh. Sai che tu fai il tuo pasto frugale qui, sì. Se vuoi ti metto un piccolo tavolino e ti porto la tovaglietta del Mulino Bianco.
4: Va bene,
2: con i cocci del Mulino Bianco.
5: Io ci sto,
2: non i cocci rotti.
4: No.
2: Sì,
4: no,
2: il coccio, perché si chiamava coccio.
5: Il coccio è quello da colazione, però non va bene per pranzo, tu mi insegni.
2: Io ti insegno che ho anche la frappeuse.
5: Cos'è la frappeuse?
3: La che?
5: La frappeuse.
2: No, c'ho una specie di brocca.
5: La brocca.
2: Ho la brocca del
3: la frappeuse.
2: La brocca del latte, dell'acqua. Gli mettevi quello che volevi, perché era del Mulino Bianco.
1: Il meglio delle Badole Online.
3: Finalmente l'uomo dei vostri sogni è seduto sul divano accanto a voi,
2: ecco,
3: una ghiotta
2: però,
3: occasione aspetta. Per tentare di sedurlo,
2: ecco,
3: non è poi
2: e farlo arrivare sul divano, okay.
3: Ma
2: vabbè,
3: sai
2: vai.
3: A volte
2: su.
3: Allora, prima di tutto controllate la schiena, non sprofondatevi nei cuscini, la posizione è molto importante anche da sedute. Accavallate sempre le gambe, non lasciatele mai a ciondoloni, certo, l'ortopedico e il chirurgo vascolare lo vieta perché le gambe accavallate, diciamo, provocano dei problemi alla circolazione, però i piedi, anche gli arti inferiori, possono essere oggetto di seduzione. Se assumete una posizione allungando il più possibile il collo del piede, darete un'immagine maliziosa e sexy. Mentre parlate alla persona che è accanto a voi e che vi suscita un certo interesse e ascoltate, dovete guardarlo negli occhi concentrando la vostra attenzione esclusivamente su di lui.
2: Ecco, quindi se sei seduto, cioè di fianco sul divano, devi già stare un po' stortina,
3: devi girarti,
2: no?
3: Già
2: devi
3: un po'.
2: Già stare un po' stortina,
3: sì.
2: E poi placcarlo proprio lì.
3: Insomma.
2: E poi
3: insomma, il solito accarezzarsi i capelli, perché insomma questi gesti evocano anche una certa attrazione, ecco, sono eleganti, maliziosi, intriganti.
2: Femminili. Ieri mi hanno spiegato che cosa vuol dire essere femminile.
3: Ah sì?
2: Ah, tu lo sai?
3: No.
2: Ecco. No, perché poi non è così.
3: Mi occupo, studio altre cose.
2: Tu sai, studio comportamentistica maschile per poi regalare queste perle di saggezza alle nostre ascoltatrici.
3: Sì, ne abbiamo bisogno.
2: Ecco, piacciono le donne femminili.
3: Cioè?
2: Questa. E quelle che sai, sì, ogni tanto si toccano i capelli.
3: Cioè le lagne? Piacciono le lagne?
2: No, quelle femminili.
3: Quelle che si guardano allo specchio.
2: Anch'io pensavo fosse così, socia. Anch'io ero un po' così, un po' acida. No,
3: no.
2: Le donne femminili meno acide.
3: Le gatte morte.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.

0: E vediamo anche in questa giornata che cosa ci riserva l'oroscopo di oggi.
1: Segno per segno.
2: Di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.

0: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze Radio Piemonte Sound, Amica Radio, anche questo weekend. È tempo di caffè, ma anche di strapparvi qualche risata di buon umore con il meglio delle Badole Online.
1: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026, il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult, un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
1: Lo sapete che il mese di nascita ti dice come sarai? Sarai ottimista o depresso, scolista o sportivo? C'è un forte legame tra i raggi del sole che la gestante assume durante la gravidanza e il carattere del nascituro. Gennaio e agosto portano fortuna. Io che sono nata a novembre, mi dice panico o alcolismo? Queste sono le propensioni negative. Però attente, le positive sono tranquillità. Credo che non ci abbia azzeccato.
3: Cambiamo discorso.
1: Vediamo il tuo social.
4: Poi febbraio tenacia, ma ci sono anche degli elementi negativi come la schizofrenia. Ma probabile, ogni tanto parlo da sola.
1: Allora, ecco, io sono nata a novembre.
3: Sei sfortunata, alcolista? Ha presi i raggi di sole?

0: quelli di luglio sono dislessici, pensa che fortuna ho avuto.
1: Ma dai, hai visto che carrierone, cioè, subito il carrierone bloccato,
0: troncato, finita.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
3: Per l'INPS era cieco, in casa teneva dei DVD porno. Eccolo qua, amici, il nuovo falso invalido che insomma a casa aveva a quanto pare una videoteca meravigliosa, e sono bellissimi i commenti che compaiono sotto queste notizie. Ecco spiegato perché è diventato cieco, hai capito? Qualcun altro diceva li teneva per l'audio, che potrebbe essere
4: infatti
3: un po' la scusa, no? Hai capito? Che era anche quella famosa scena del film Il ragazzo di campagna dove Pozzetto poi accompagnava il cieco al cinema porno, no? E gli doveva spiegare, no, ma dimmi che cosa succede? Eh no, c'è la signora lì che si sta avvicinando, capito? E poi c'è un signore che si avvicina, dai, vai più nel dettaglio, vai più nel dettaglio. Eh no, perché comunque c'è il signore con il cetriolo che, capito? Ma basta! E li buttano fuori dal cinema e finisce così.
1: Se già non ti sopporti più e vai in vacanza insieme,
3: certo, è la fine.
1: Dura,
3: È un po' come quelli che non si sopportano, cosa dicono? Dai, vediamo se riusciamo a rimettere tutto a posto e andiamo a Temptation Island.
1: Ah,
3: no, come fai a rimettere le cose a posto? Che ti mettono su un'isola piena di fighe e di scusate se si può dire, e di belle ragazze. Cioè, come vuoi che vada a finire se già vacilla un po' il rapporto? Cioè,
1: Temptation, quindi tentazioni,
3: certo.
1: E in pratica
3: allora prendono due che non vanno più tanto d'accordo e li mettono, lei su un'isola piena di maschi single e lui su

0: un'isola piena di femmine single, arrapatissimi tra l'altro, quindi che
1: più che altro molto belle,
0: molto belle. Ma che ci provano in continuazione, hai capito? Sì. Quindi se già la coppia è migliacilla, come va a finire?
2: E quindi va a finire che non credo che sia finita mai una volta che uno dice no grazie.
0: Ma forse qualcuno addirittura ha chiesto di sposare
1: qualcuno,
0: lei.
1: Sì,
0: uno su 10 magari ce la fa, però
2: vabbè,
0: insomma,
2: allora da Lombot andiamo a uno su 1000, ce la fa.
0: Va bene.
3: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca
4: sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
5: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

0: Quando abbiamo cominciato per scherzo il programma delle Badole Online, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso.
1: Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità, beh, diciamo a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, certo, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltati ogni giorno dalle 10 alle 11, anzi no, dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ripercorriamo insieme tutti gli anni del passato, insieme ai grandi compleanni della musica con l'almanacco.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Consiglio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Sottile come una lama ben affilata ma profondo come un baratro, è il confine fra il semplice e il banale. Stellario Panarello.

0: Ed ora è il momento di scoprire come andrà la nostra giornata e soprattutto gli aggiornamenti per ogni segno zodiacale con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.

0: l'allegria, la simpatia e il buon umore della trasmissione storica di Radio Piemonte Sound. Amica Radio ci accompagna anche questo weekend con le pillole del meglio delle Badole Online. Una buona giornata a tutti e un buon weekend su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato il programma Le Badole Online, entrando nella vostra casa, nel vostro negozio, nel vostro luogo di lavoro, con un sorriso. Da allora ci abbiamo provato sempre con tanti ospiti, tanti personaggi che si sono alternati. Ma le vere badole sono sempre in pista, dice un jingle.
2: Badole Online, pillole di storia.
3: La chiamerei, la definirei la mandracata della moda, cioè una borsetta a forma di baguette. La mandracata.
4: Cos'è la mandracata?
3: No, vabbè, ma non sapete cos'è la mandracata?
4: Da mandrache?
3: No, è da mandrache, però quello di che aveva interpretato Gigi Proietti.
4: Ah,
3: sì, vabbè, adesso. niente.
5: Far vedere.
4: Cari amici, ma no, ma per carità,
5: mandrache si complica. Cosa, allora, se l'abbiamo preso, è una genialata. Che vuol far vedere che sai, allora noi gli parliamo sopra, così la piantiamo lì, perché non è che possiamo tutta la vita stare lì a pensare.
4: Allora, che è sta mandracata, dai? Che è sta mandracata?
3: Allora, la borsetta. Finalmente anche voi potrete portare la baguette sotto l'ascella, però è una borsetta.
5: Sì, quindi è una, non è una baguette che si mangia, ma è una baguette, è una forma di baguette, una borsetta.
3: Se la guardi effettivamente quello sembra, allora, però la farcisci con tutte le vostre
5: tu
3: cose.
5: Che sai sempre tutto, caro Sapientino, sì. Ti dico che la borsettina è quella grande così.
3: Sì.
5: Quella diciamo rettangolare piccolina che si mette con il
3: alla francese, perché stiamo parlando
5: piccolo,
3: di fashion week, sì?
5: Si chiama baguette.
3: No,
5: oui, dalla Fendi si chiama baguette di Fendi,
3: quindi perché non disegnarla proprio come una baguette?
4: Guarda, ecco. Che già Moschino aveva lanciato una cosa simile,
5: però vabbè, io avevo una borsa con una trota, cioè forse ce l'ho ancora, la devo tirare fuori. Sì, voglio. Trasparente con una trota.
4: Beh, costa solo 840 euro,
3: quindi si
5: la baguette,
4: la borsa a forma di baguette,
3: però hai con capito? Quella faresti davvero tendenza, Luisella, cioè
5: hai con la baguette
3: esci via Roma con la baguette sotto la ascella, bellissimo,
5: ascella non pezzata, no. Vorrei sottolineare questo. Chiudiamola lì, va bene.
3: Perché
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Claudio Santamaria non è solo un bravo attore, ma anche un bravo cantante. Questa è Storia d'amore, un omaggio a Celentano.
1: Tu non sai cosa ho fatto.

Un buongiorno, un buon mercoledì 22 maggio, sono le 6.57. Questa canzone ci accompagnerà fino alle 7, al momento delle news e dell'informazione. Come tutte le mattine, le prime ore del mattino, vi accompagniamo con tanta musica e tanto

0: Sono le 7.
1: Le news e tutte le pagine informative. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tutte le barche della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese. Trump ha dato all'Iran un ultimatum per finalizzare nei prossimi giorni un accordo sul nucleare che porrebbe fine al conflitto. Sospeso intanto l'attacco USA contro Teheran, inizialmente previsto per martedì. La decisione annunciata da Trump è arrivata su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole di Trump sono arrivate dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Attimi di preoccupazione nella zona di Napoli Nord, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni, non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso. Pericolo di fuga e rischio di reiterazione del reato sono questi i motivi che hanno portato la giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi a convalidare il fermo e confermare il carcere per Salim Chaudhry, fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio alla guida della sua auto ha travolto e ferito gravemente 7 pedoni in pieno centro a Modena. La giudice ha anche disposto che il 31enne, al quale in passato è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico, venga sottoposto a un periodo di osservazione per vigilare sulle sue condizioni psichiche. I deputati europei e gli stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo provvisorio per l'attuazione dell'accordo commerciale concluso la scorsa estate con gli Stati Uniti, lo ha annunciato la presidenza cipriota dell'Unione Europea. Il tennis: Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione su erba, compreso il Queen's e il Wimbledon. Lo ha annunciato il numero 2 del mondo con un post sui social. Sto meglio, ma non sono ancora in grado di competere. Mi sto allenando per poter tornare presto. Non solo Alcaraz, tra gli infortunati del circuito ATP, i più illustri sono Lorenzo Musetti, Rune e Draper. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con i titoli di Cuneo della

0: scattare una foto.
1: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
2: Primo appuntamento per questa mattina, mercoledì 20 maggio, vediamo i titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, la montagna si scopre tecnologica e produttiva, fatturato da 5 miliardi. A Lurisi, al quinto confronto organizzato da Confindustria con il territorio. Gli operatori, economia frenata dalla programmazione spesso episodica. Voltiamo subito pagina, passiamo al primo piano interamente dedicato a questo titolo di apertura e poi troviamo un titolo legato invece alla foto dedicata, in apertura dedicata a quest'oggi, le isole digitali nate a Cuneo, fiorite fra i templi di Paestum. Oggi al Parco Archeologico in provincia di Salerno, Tecno World Group presenta il suo progetto smart replicabile per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Voltiamo pagina 34, un quartiere più inclusivo, una comunità più attenta. Il progetto Ci Vediamo Qui della Fondazione La Stampa, specchio dei tempi, promuove una nuova sensibilità nel centro storico verso le persone con demenza. Poi ancora pagina 35, la persona prima del paziente, l'attualità della lezione di Basaglia. Il sociologo cuneese Augusto De Bernardi, suo collaboratore, ripercorre gli anni della rivoluzione triestina. Voltiamo pagina, il concerto di Ferragosto, la prima volta di Bagnolo, ufficializzata la scelta della sede che sarà 1500 metri nella conca di Rucas. Poi la rivolta degli abitanti di Busca, contrari alla cava a San Vitale, grida e applausi ironici verso i 15 consiglieri su 16 che hanno approvato la variante urbanistica. Due le petizioni, l'ultima online con quasi 400 firme. La questione è finita anche in tribunale. Troviamo anche le dichiarazioni del sindaco di Busca, Ezio Donadio. Molto più facile fare opposizione che fare il governo. Gli unici che avrebbero potuto impedire il progetto a monte sono i proprietari del terreno interessato. Sono tanti anche per quest'oggi i titoli di società, culture e spettacoli. Ve ne leggo uno in apertura. I Bovesani in festa a Cuneo al trionfo della Repubblica. Era il 2 giugno 1946. Gli sfottò con la vicina Peveragna, dove vinse la monarchia. A un anno dalla fine della guerra, la provincia di Cuneo viveva uno scatto di vitalità, soprattutto dove si è molto sofferto le vittime, gli eccidi appunto della seconda guerra mondiale. Vediamo adesso i titoli dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura ad Alba, controlli rafforzati su alcol ai minorenni e locali. La sicurezza si costruisce insieme. La polizia locale prepara l'estate con più pattuglie serali, monitoraggi nei pubblici esercizi e un lavoro condiviso con famiglie, operatori e forze dell'ordine. Cuneodice.it, il capo della gang dei treni a processo per spaccio. In carcere ho cambiato rotta. Il 23enne di Lesegno era stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish nascosti in un magazzino ferroviario. Per lui il PM chiede una nuova condanna. Vediamo l'apertura di Cuneo24.it con la politica. Fossano, Tiziana Airaldi lascia Fratelli d'Italia e sceglie Vannacci. La consigliera più votata del partito nel 2024 passa al gruppo misto e aderisce a Futuro Nazionale e dichiara: in consiglio sarò più libera, basta ordini di scuderia. Non ci sono invece novità per quanto riguarda Idea Web TV. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Adesso spazio a Francesco Cataldo che ci racconta le curiosità, gli eventi, le ricorrenze storiche per questo mercoledì 20 maggio.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Ringraziamo Francesco Cataldo per le segnalazioni per quest'oggi mercoledì 20 maggio e dal suo almanacco musicale ci ha ricordato che oggi nel 2012 scomparve Robin Gibb dei Bee Gees. Nati nel 2003, o meglio iniziò la sua carriera nel 2003 dopo la morte del fratello e lo scioglimento dei Bee Gees, e iniziò una carriera da solista e scrisse appunto questa canzone che divenne anche numero uno nelle classifiche in Italia, Juliet.

0: 2001 oggi. Io ci sono sempre stata. E poi via via, insomma, tanti altri personaggi.
1: La mia vita è tutta un film.
2: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
0: Ecco, questo per chi?
2: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
0: Questo per chi?
3: No, io voglio sapere. Per tutti, perché noi facciamo informazione, facciamo costume.
2: Cioè, perché la miglior cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
0: Ogni donna?
3: Sì, ogni donna. Ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa. Però alla fine.
0: Quindi non puoi più dire.
3: Non so se a te è mai capitato, però.
2: No, no, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachisse è un plus. Sai com'è?
0: Io non ti racconto più nulla.

0: io.
1: Carmen, di un po', secondo me ti ha colpito quello di Andrea.
2: Sì, sicuramente.
1: Un po' il cagnone, ma perché?
3: O ti hanno colpito gli slip blu?
1: Che colore ha gli slip, Jack?
4: Io non mi sento molto chiamato in causa, dai.
1: No, il colore degli slip.
4: Ah,
1: puoi...
4: vorrei sapere, sì, ma penso siano bianchi, non l'ho controllato.
2: Aggiungiamo, da evitare l'uomo che non controlla di che colore si mette gli slip, perché...
3: perché vuol dire che almeno un mese che non se li cambia. Scusa.
1: No, per carità.
2: Vabbè,
1: per
2: non
1: carità.
2: Andiamo oltre.
5: Spadole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11.
6: Ancora un buongiorno, sono le 7.20, buon mercoledì, come tutte le mattine vi accompagniamo con musica,

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Il tempo di una canzone con Saif, buona domenica, e poi di nuovo spazio all'informazione e la linea alla redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa nella NATO. Il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli e i valori del 2021. Si preannuncia dunque delicata venerdì a Helsingborg la riunione dei ministri degli esteri dell'Alleanza. Intanto il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo, fitto il suo programma nella capitale cinese. La Global Summit Flotilla, anche 29 italiani tra gli attivisti portati da Israele a Ashdod dopo l'abbordaggio. Proiettili di gomma sparati contro 6 imbarcazioni, secondo quanto riferito. Il ministro Tajani chiede l'immediato rilascio, ma in Italia è polemica politica. Convalidato l'arresto e confermato il carcere per l'attentatore di Modena, il 31enne Salim El-Kudri, accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, non invece premeditazione e terrorismo. Calcio: dopo 22 anni l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo l'1-1 del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth. Il pareggio certifica la vittoria dei Gunners in vetta con 4 punti di vantaggio a una giornata dalla fine. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.
2: Il tempo di una canzone e poi i titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questa mattina con i titoli di Cuneo Provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura la montagna si scopre tecnologica e produttiva, fatturato da 5 miliardi. A Lurisia il quinto confronto organizzato da Confindustria con il territorio. Gli operatori, economia frenata dalla programmazione spesso episodica. Voltiamo subito pagina al primo piano, troviamo l'approfondimento del titolo di apertura e poi il titolo a cui è dedicata la foto di apertura. Invece di quest'oggi, le isole digitali nate a Cuneo, fiorite fra i templi di Paestum. Oggi al Parco Archeologico in provincia di Salerno, Techno World Group presenta il suo progetto smart replicabile per tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Voltiamo pagina, un quartiere più inclusivo, una comunità più attenta. Il progetto Ci Vediamo Qui della Fondazione La Stampa, specchio dei tempi, promuove una nuova sensibilità nel centro storico verso le persone con demenza. Poi ancora pagina 35, la persona prima del paziente, l'attualità della lezione di Basaglia. Il sociologo cunese Augusto De Bernardi, il suo collaboratore ripercorre gli anni della rivoluzione triestina. Nelle pagine successive il concerto di Ferragosto, la prima volta di Bagnolo, ufficializzata la scelta della sede che sarà a 1500 metri nella conca di Rucas. Poi a pagina 37 la rivolta degli abitanti di Busca, contrari alla cava San Vitale, grida e applausi ironici verso i 15 consiglieri su 16 che hanno approvato la variante urbanistica. Due le petizioni, l'ultima online con quasi 400 firme. La questione è finita anche in tribunale. Troviamo poi le dichiarazioni del sindaco di Busca, Ezio Donadio. Molto più facile fare opposizione che fare il governo. Gli unici che avrebbero potuto impedire il progetto a monte sono i proprietari del terreno interessati. Tanti sono i titoli anche per quest'oggi di Società, Cultura e Spettacoli. Ve ne leggo uno in apertura: i bovesani in festa con il trionfo della Repubblica. Era questa la ricorrenza del 2 giugno del 1946 con gli sfottò con la vicina Peveragno, dove invece vinse la monarchia. Vediamo adesso i titoli dall'online con i quotidiani di Cuneo della provincia. Targato CN ad Alba, controlli rafforzati su alcol ai minorenni locali. La sicurezza si costruisce insieme. La polizia locale prepara l'estate con più pattuglie serali, monitoraggi nei pubblici esercizi, un lavoro condiviso con famiglie, operatori e forze dell'ordine. Cuneodice.it in apertura la cronaca, il capo della gang dei treni è a processo per spaccio, in carcere ha cambiato rotta. Il 23enne di Lesegno era stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish nascosti in un magazzino ferroviario. Per lui il PM chiede una nuova condanna. Vediamo Cuneo24.it che apre con la politica. Fossano, Tiziana Eraldi lascia Fratelli d'Italia e sceglie Vannacci. La consigliera più votata del partito nel 2024 passa al gruppo misto e aderisce a Futuro Nazionale e dichiara: in consiglio sarò più libera, basta ordini di scuderia. Non ci sono novità e aggiornamenti invece per quanto riguarda Idea Web TV e noi con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Annalisa con Esibizionista e poi scopriamo cosa ci dicono le stelle per questo mercoledì 20 maggio insieme al nostro oroscopo.

20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.

chissà che sia effettivamente una bella giornata. Cosa dicono le vostre, i vostri astri, le vostre stelle? Beh, l'avete scoperto grazie al nostro oroscopo. Siamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e questo è James Spoon con Right in the Night.

0: Come si dice, chi ben comincia a metà dell'opera. Allora, quale miglior inizio di giornata se non con il sorriso e con due risate? Ve le portiamo noi con le Badole Online.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi. Se ti siedi con le gambe accavallate, la pressione sale del 4%. La pressione del, io credo, del
2: la pressione sanguigna.
1: Ovviamente la pressione sanguigna. Vi ricordate il famoso, la famosa scena di Sharon Stone? Lei accavallò le gambe, ma fu famosa quella scena perché lei poi non aveva nulla sotto. E l'ispettore di polizia, che allora era Michael Douglas, che secondo me è da lì che poi sono partite tutte le sue turbe bello, sai, intimo, Michael Douglas si innamorò di, sì, cioè, sì, si intrigò molto, no?
2: Certo, sì,
1: del film. Di recente io ho rivisto proprio quella scena dove lui si accorge che lei sotto non ha nulla, lei bellissima, intrigante, una roba da paura.
3: A lui la pressione, non a lei in quel caso.
1: Secondo me a lei la pressione forse del 4%.
3: Del 50.
1: Lui secondo me.
3: Lì pompava, lì il cuore pompava.
2: E poi?
3: E poi niente, poi quando l'ha accavallato dall'altra parte ha di nuovo pompato. Ha accavallato da una parte, poi dall'altra, 50-50.
2: Veramente fantastico. Vabbè, va, dai, va bene.
1: È veramente fantastico perché poi guarda, lui, sai, è così di poche parole, no? Cioè, oltre la battuta.
3: Il cuore pompa.
1: Ho capito.
3: Una volta che pompa, se vogliamo andare avanti.
1: Certo che dobbiamo andare avanti, non ho capito.
3: Pompiamo.
1: Dietro.
2: Per l'accavallamento delle gambe è stata addirittura fatta una ricerca. 102 persone tra i 38 e i 68 anni. Effettivamente il cuore lavora con una maggior quantità di sangue e il lavoro aumenta dell'8,5%. Una pressione media del 4% e non si distingue fra giovani, anziani, grassi e magri. L'effetto gambe accavallate è uguale per

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Massimo Ranieri che omaggia Lucio Battisti, Io vivrò senza te.

0: Due minuti di informazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Nella grande sala del popolo si è svolto il colloquio bilaterale tra il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin. Lo riferiscono i media russi con video e fotografie che immortalano l'incontro cruciale. Prima della sua partenza il leader del Cremlino ha sottolineato l'incrollabile alleanza tra Mosca e Pechino, le cui relazioni sono a livelli senza precedenti pochi giorni dopo la visita del presidente Donald Trump nella capitale cinese.
1: Donald Trump per ora congela il nuovo attacco degli Stati Uniti, ma l'Iran già si prepara alla guerra. I negoziati tra Washington e Teheran non decollano e la ripresa del conflitto ora dopo ora diventa un'ipotesi sempre più concreta. E questo clima ad alta tensione in vista di una possibile nuova escalation, riferisce Axios, che il presidente americano ha convocato una riunione col suo team di sicurezza nazionale. Al centro una relazione sulle opzioni militari.
2: Tutte le barche della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza sono state intercettate dalle forze armate israeliane. Salgono così a 29 gli attivisti italiani fermati, per cui la missione umanitaria ha depositato una denuncia per sequestro di persona. Tutti i fermati sono stati trasferiti su navi israeliane e sono in viaggio verso Israele, dove potranno incontrare i loro rappresentanti consolari. I mezzi della flottiglia, 54 imbarcazioni con 426 attivisti di 39 nazionalità, erano partiti dal distretto turco di Marmaris giovedì scorso per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti alla popolazione palestinese.
1: Attimi di preoccupazione nella zona nord di Napoli, nel quartiere di Scampia, dove è crollata parte della Vela Rossa. La struttura disabitata era in fase di abbattimento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero feriti, ma un palazzo adiacente nella zona di Via Gioberti è stato evacuato a scopo precauzionale dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per gli accertamenti del caso.
2: I tre sub esperti finlandesi hanno riportato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Gli esperti hanno anche portato in superficie e consegnato alla polizia le telecamere GoPro. Probabilmente gli altri due verranno recuperati oggi. Per il presidente della Società Italiana di Medicina Subacquea Iperbarica, Alfonso Bolognini, gli esperti sub potrebbero essere stati risucchiati all'interno da una fortissima corrente provocata dalla particolare conformazione del sito subacqueo.
1: Siamo al calcio. L'Arsenal torna campione della Premier League dopo 22 anni. A decidere il trionfo nella stagione 2025-2026 è stato il pareggio 1-1 di ieri tra il Manchester City, secondo in classifica, e il Bournemouth. La sfida di domenica contro il Crystal Palace sarà quindi la coronazione di una stagione iniziata e finita da leader. E adesso l'Arsenal sogna anche la Champions League.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi spazio anche all'informazione a carattere locale con i titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo i titoli di questa mattinata, mercoledì 20 maggio, sul quotidiano La Stampa. Per quanto riguarda Cuneo e provincia, in apertura: la montagna si scopre tecnologica e produttiva, fatturato da 5 miliardi. A Lurisia il quinto confronto organizzato da Confindustria con il territorio. Gli operatori: economia frenata dalla programmazione e spesso episodica. Voltiamo subito pagina, il primo piano interamente dedicato al titolo di apertura e poi anche alla foto di apertura con le isole digitali nate a Cuneo, fiorite fra i templi del Paestum. Oggi al Parco Archeologico in provincia di Salerno, Techno World Group presenta il suo progetto smart, replicabile per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Pagina successiva, un quartiere più inclusivo, una comunità più attenta. Il progetto Ci Vediamo Qui della Fondazione La Stampa, specchio dei tempi, promuove una nuova sensibilità nel centro storico verso le persone con demenza. Poi ancora pagina 35, la persona prima del paziente, l'attualità della lezione di Basaglia. Il sociologo cuneese Augusto De Bernardi, suo collaboratore, ripercorre gli anni della rivoluzione triestina. Passiamo alle pagine successive 36 e 37 con il concerto di Ferragosto, la prima volta di Bagnolo, ufficializzata la scelta della sede che sarà a 1500 metri nella conca di Rucas. A pagina 37 invece la cronaca, la rivolta degli abitanti di Busca, contrari alla cava San Vitale, grida e applausi ironici verso i 15 consiglieri su 16 che hanno approvato la variante urbanistica, due le petizioni, l'ultima online con quasi 400 firme, la questione è finita anche in tribunale. Ci sono anche le dichiarazioni del sindaco di Busca, Ezio Donadio: molto più facile fare opposizione che fare il governo, gli unici che avrebbero potuto impedire il progetto a monte sono i proprietari del terreno interessato. Società, cultura e spettacoli, tanti sono i titoli anche per la giornata di oggi. Vediamo quello in apertura con i bovesani in festa a Cuneo al trionfo della Repubblica, era il 2 giugno del 1946, gli sfottò con la vicina Peveragno dove vinse invece la monarchia. Passiamo all'online con i titoli dei quotidiani di Cuneo della provincia sul web. Cominciamo con Targato CN in apertura: ad Alba controlli rafforzati su alcol ai minorenni locali, la sicurezza si costruisce insieme, la polizia locale prepara l'estate con più pattuglie serali, monitoraggi nei pubblici esercizi e un lavoro condiviso con famiglie, operatori e forze dell'ordine. Poi la cronaca: perde il controllo del mezzo e finisce contro una cancellata, incidente nella notte a Fossano, altro incidente ad Ogliani per un'autovettura che ha tranciato una tubazione del gas. Cunodice.it apre con la cronaca: il capo della gang dei treni è a processo per spaccio, in carcere ha cambiato rotta, il 23enne di Lesegnano era stato trovato in possesso di 70 grammi di hashish nascosti in un magazzino ferroviario, per lui il PM chiede una nuova condanna. Poi ancora con acqua pubblica: Cogesi chiude il rubinetto Egea, ora la tariffa unica provinciale, la storia infinita della ripubblicizzazione è al capolinea. Vediamo Cuneo24.it in primo piano con la politica a Fossano: Tiziana Eraldi lascia Fratelli d'Italia, sceglie Vannacci, la consigliera più votata del partito nel 2024 passa al gruppo misto e aderisce a Futuro Nazionale, in consiglio sarò più libera, basta ordini di scuderia, queste le sue dichiarazioni. Non ci sono invece aggiornamenti per quanto riguarda Idea Web TV e quindi noi con l'informazione locale ci fermiamo qui.

0: Quante volte vi è capitato di voler fare gli splendidi con i colleghi a lavoro, con i compagni, con i vostri amici, dicendo: non sai che oggi succedeva questo, oggi è il compleanno di... Beh, dovete ringraziare Francesco Cataldo, perché su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, vi racconta tutti gli aneddoti e le curiosità per questa giornata.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno, anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Consiglio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei Lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: A proposito di accadimenti, compleanni, prima abbiamo suonato Juliet di Robin Gibb e dei Bee Gees, e a tal proposito nel 1978 la canzone più ascoltata era proprio questa, Stayin' Alive dei Bee Gees.

0: canzoni, ma anche con le risate e il buon umore che, come sempre, a portarlo sono le nostre badole.
1: L'allegria e la simpatia delle badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
3: Gira la ruota, tan tan tan. Gira, allora, spinning wheel, a proposito di ruote.
4: Sì, perché spinning wheel vuol dire ruote che girano, appunto, con roteanti.
3: Ecco, a volte a noi girano anche quelle ruote che non, cioè no, che non sono ruote, ma che noi non abbiamo, che sono dei gioielli che noi non abbiamo.
5: Il cosiddetto spinning.
3: Ecco, vedi? Noi lo facciamo spesso qua dentro.
5: Beh, ma sai, ci teniamo in forma. Siamo mica solo badole.
3: Perché ci gira, ma
5: siamo badole in forma.
3: Come delle ventole. Ok.
6: Badole online, in pillole, il meglio del meglio.
7: Basta sensi di colpa, lo shopping è terapeutico, riduce lo stress, migliora l'autostima, fa dimagrire, insomma.
8: Finalmente.
7: Tutto di più, arriva la bella stagione, comprate di tutto di più e compratevi, se proprio avete voglia di buttare via i soldi, una bottiglia di acqua del Canal Grande a Venezia, perché è l'ultimo Sumerir e non costa neanche poi poco, 12,50 euro per un decimo di litro.
8: Quindi dimmi, ti prego, dimmi che la bottiglia è a forma di gondola e sto correndo come... No, l'avrei comprato subito.
7: Sembra una bottiglia di grappa.
3: Che io stanotte ho sognato che vendevano l'acqua minerale in una bottiglia tipo champagne, ma l'ho sognato proprio.
8: Fantastico, ma bisognerebbe istituirla questa cosa.
3: Ma carina.
8: Pensa a sciabolare bottiglie d'acqua gasata come se non ci fosse un domani.
3: Ma con te non si può.
8: Dici bottiglia di champagne, io mi sento subito a Porto Cervo.
5: Certo.
6: Le badole online.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:00.

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Tullio De Piscopo con Miranda ci accompagna fino alle 8.30 e quindi all'appuntamento con l'informazione e le notizie. Quindi passeremo la linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summon flottiglia dirette a Gaza, comprese quelle italiane. Secondo gli attivisti sono stati sparati proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Sentiamo Davide Camera.
1: Gli attivisti trattenuti sono 29, secondo quanto confermato dalla portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure trattenuti. Israele nega che l'IDF abbia sparato colpi d'arma da fuoco, ma gli attivisti parlano di proiettili di gomma esplosi durante l'abbordaggio in acque internazionali al largo di Cipro. Sono almeno 56 le imbarcazioni intercettate e 319 gli attivisti catturati, replicando quindi lo scenario di 2 settimane fa a largo di Creta. Il ministro degli esteri italiani, oltre a chiedere il rilascio dei nostri connazionali, ha chiesto anche di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv, ma in Italia è polemica politica con le opposizioni che chiedono fermezza all'esecutivo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 i paesi cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Si tratta di Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive.
0: Si va verso il ridimensionamento ormai annunciato da tempo della presenza americana in Europa. Nella NATO il Pentagono ha annunciato il taglio da 4 a 3 truppe assegnate al vecchio continente, riportando i livelli ai valori del 2021. Il segretario alla difesa Hegseth ha avuto un colloquio con il vice premier polacco perché l'intenzione dichiarata è quella di mantenere in Polonia una solida presenza militare, definendolo alleato modello per gli Stati Uniti. Washington tende ad incentivare gli alleati ad assumersi la responsabilità primaria della difesa convenzionale dell'Europa. Si preannuncia dunque delicata la riunione del Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Alleanza venerdì a Helsingborg, cui per l'America prenderà parte il segretario di Stato Rubio. Gli alleati europei chiedono infatti certezze agli Stati Uniti sulla pianificazione militare e sul numero di truppe che intendono lasciare di stanza nel vecchio continente. Inoltre molte capitali non hanno gradito come la riduzione delle truppe in Germania sia stata presentata come punitiva. Il presidente russo Putin è a Pechino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Russia e Cina si stanno impegnando per costruire un ordine mondiale più democratico, ha detto il leader del Cremlino durante il bilaterale con il presidente cinese Xi Jinping, aggiungendo che Mosca mantiene il proprio ruolo di fornitore affidabile di risorse energetiche. Recuperati ieri i corpi di 2 dei 5 italiani morti in un'immersione di profondità alle Maldive. Oggi torna in azione il team degli esperti sub finlandesi per recuperare gli altri 2. Intanto si indaga sulle cause della tragedia. Il servizio di Daniela Ubaldi.
2: Le telecamere GoPro e computer di immersione obbligatori al polso di ogni sub. Il resto della dotazione tecnica sono elementi dell'equipaggiamento rintracciati nelle grotte di Dekunu Kandu, dove hanno trovato la morte i 5 italiani impegnati nell'immersione subacquea alle Maldive. Attrezzatura recuperata dai 3 esperti speleo sud finlandesi del Divers Alert Network Europe, che scesi a 60 metri di profondità con una strumentazione d'avanguardia, ieri hanno fatto risalire in staffetta con i maldiviani 2 dei 4 corpi rimasti nelle grotte, quelli del biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone, che era a capo della spedizione. Insieme a loro, nel recesso più remoto del tunnel, gli altri 2 corpi da recuperare nella seconda parte della missione che si svolge oggi. Intanto è già in Italia la salma della 5ª vittima, il capobarca istruttore Gianluca Benedetti. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio hanno deciso che le autopsie verranno effettuate in Italia. Insieme alle analisi della dotazione tecnica serviranno a fare luce sulla dinamica della tragedia.
0: Voleva colpire più persone possibile, sussiste in maniera concreta il pericolo che possa commettere altri delitti della stessa specie. È quanto sostiene la GIP del Tribunale di Modena nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato a Modena ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande, ma è stato collaborativo e ha fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. Non ha agito in conseguenza di disturbi psichici, ha affermato la GIP. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma senza le aggravanti di terrorismo, ha odio razziale e premeditazione. Sport, calcio, dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal di Arteta torna a vincere la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City di Guardiola in casa del Bournemouth, che certifica la vittoria dei Gunners ad una giornata dalla fine del campionato. Lorenzo Villanetti.
3: 22 anni, un'attesa lunga, una generazione dai tempi degli invincibili di Arsène Wenger nel 2004. Dopo 3 secondi posti consecutivi, Mikel Arteta, discepolo di Pep Guardiola, completa la sua rivoluzione e lo fa con una squadra solida, compatta e disposta al sacrificio. Simbolo della rinascita dell'Arsenal, oltre al tecnico spagnolo, la difesa arcigna e spietata, capace di subire solamente 26 gol nel corso di 37 giornate. Sotto il cielo di Londra, dalle parti dell'Emirates, la festa è esplosa nella notte al triplice fischio di Bournemouth Manchester City, i cui Citizens non sono andati oltre l'1-1. Il pareggio che ha regalato ai rossoneri la prima storica qualificazione europea ha consegnato di fatto il titolo all'Arsenal. Il 30 maggio Saka e compagni torneranno in campo per un altro sogno, quello della Champions League, in finale contro il Paris Saint-Germain. Per ora però in campionato i Gunners possono finalmente smettere di voltarsi, perché stavolta dietro di loro non c'è più nessuno.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri. Il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Traffico intenso si registra anche sulla diramazione per Pinerolo fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano. Per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo i titoli dei settimanali online di Cuneo e la provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura. A Boves il tema del riarmo, venerdì 22 maggio l'incontro promosso dalla scuola di pace. L'Europa in continuo riarmo, l'inganno della deterrenza, il tema dell'incontro promosso appunto dalla scuola di pace di Boves, in programma venerdì 22 maggio alle 21 al Teatro Borelli. Ospite della serata sarà Francesco Vignarca, coordinatore campagne della rete italiana pace e disarmo, tra i principali esperti in Italia sui temi della spesa militare, del commercio di armi e delle politiche di difesa. Vediamo la Gazzetta d'Alba in apertura al Piemonte, 20 milioni per i giovani agricoltori, il nuovo bando regionale sostiene l'insediamento di nuove aziende under 41. Il Savigliano apre con Oasi Giovani, sindaco e minoranze battibeccano, i dipendenti tirano le orecchie alla politica, l'acceso confronto accompagna la fase di rinnovo di una realtà storica del nostro territorio. Il Corriere di Saluzzo apre con il preavviso di diniego al biodigestore di Ruate e Andi, incongruenze nei dati su azoto e bilanci di massa. L'Unione Morregalese in apertura, una vita da chitarrista col Liga Live gratuito di Fede Poggipollini. Poi ancora uno spazio per studiare, wifi gratis, sala podcast, ci sono due novità in arrivo per gli studenti. Nella città di Mondovì continua a volersi dare quella di città degli studi, e forse si può intendere come una vera segnale il fatto che nella medesima settimana in città arrivano due annunci su diversi spazi per gli studenti, uno a Piazza nel locale già esistente delle Cucine Colte e l'altro a Breo. Vediamo adesso la prima pagina della Fedeltà settimanale di Fossano, che potete trovare in edicola, che in apertura troviamo il titolo La casa della comunità raggruppa i servizi della medicina territoriale, aperta dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì, in servizio a turno anche i medici di famiglia. La foto di apertura è dedicata al Si pedala per la ricerca, l'appuntamento che è diventato ormai una tradizione e quest'anno ha l'ambizioso obiettivo di raggiungere 200.000 euro donati nelle 43 edizioni. Poi troviamo il titolo legato a poveri sempre più giovani e più soli, sono 1866 le persone incontrate nei centri di ascolto della diocesi Cuneo Fossano, il 67% in più di 5 anni fa. Sono tanti i titoli per questa settimana sulla fedeltà e noi quindi ci colleghiamo con la redazione per un'anteprima più approfondita.
2: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. Sanità in primo piano questa settimana, l'ospedale nuovo di Savigliano è appaltabile, lo dice l'assessore regionale Riboldi ai sindaci, ma si attende la firma della convenzione. Sempre in tema sanitario, Villanova Solaro rimane senza medico, ma il sindaco interviene sul dibattito in paese dicendo che le polemiche che stanno girando sono pretestuose. Andiamo ancora al tema sanitario con l'elisoccorso che non atterra più sull'elisuperficie all'ospedale di Savigliano. Spieghiamo il perché. Ente manifestazioni, cambiamo decisamente argomento, con un nuovo timoniere. Al posto di Andrea Coletti, dopo 12 anni si cambia, arriva il giovane Beppe Borghi. Altri cambiamenti in istituti storici di Savigliano, all'Oasi Giovani scoppia la bagarre politica per il nuovo CDA. PD e sindaco battibeccano, i dipendenti intervengono chiedendo meno influenza della politica. Ci spostiamo nei paesi vicini, Cavalier Maggiore, il comune dichiara guerra ai piccioni, mentre a Racconigi un anonimo volantino chiama alla mobilitazione per il parco e per il castello. Infine, gli appuntamenti, cultura che parla di pace, torna alla grande festa diffusa a Savigliano in tutti i luoghi della cultura. Si comincia mercoledì per finire domenica con eventi anche oltre queste giornate. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto dalla redazione del Savignanese.
1: Ringraziamo la redazione del Savignanese, chiedo scusa per l'errore, avevo parlato di anteprima della fedeltà, invece appunto si trattava del Savignanese. Per l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Ieri mattina si è tenuta alla provincia di Cuneo la conferenza stampa sull'accordo per il subentro di Cogesia e Geacque come gestore del servizio idrico integrato del territorio cuneese. Ascoltiamo l'intervista realizzata da Luisa Mellino a Luca Robaldo, presidente della provincia di Cuneo.
1: Con Luca Robaldo, presidente della provincia, questa mattina si è parlato nel Palazzo Provinciale di Acqua. È stato un lavoro durato 10 anni, riusciamo a sintetizzarlo?
2: È una bella sfida anche sintetizzarlo, perché è veramente un settore complesso, però le notizie credo che siano due, cioè che il sistema pubblico della pubblica amministrazione della provincia di Cuneo, non tanto come ente ma intesa proprio come comuni, ha individuato la strada rispondendo peraltro a un voto chiaro al referendum sull'acqua pubblica, appunto, di ormai 10-15 anni fa, e quindi si è svolta quella che è stata la pubblicizzazione, cioè tutto il sistema idrico integrato, che vuol dire acquedotti, fognature e adduzione della risorsa idrica a quel sistema, è interamente governato attraverso una società consortile da società operative pubbliche, cioè appartenenti ai nostri comuni. Questo è un aspetto importante al quale abbiamo lavorato, hanno lavorato tante persone alle quali siamo tutti grati, presidente Borgna, la presidente Sibille, il presidente Calderoni e insieme a loro i tecnici e tantissimi amministratori, ma dicevo, questo è un risultato importante perché consente appunto al sistema locale di governare la risorsa idrica, di svolgere gli investimenti che servono, e non sono pochi, perché
1: si è parlato di cifre molto importanti,
2: assolutamente importanti. Cogesi, che è questa società consortile che insieme alle società operative lavorerà, ha già iniziato a lavorare in questo senso, prevede investimenti di qui al 2050 per centinaia di milioni di euro. L'aspetto secondo me particolarmente importante è che la gestione pubblica garantirà trasparenza, garantirà una risposta pronta ai cittadini e soprattutto impone alle amministrazioni locali quella responsabilità che però già conosciamo, appunto, di dare risposte ai cittadini.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

Fulminacci con Maledetto Me, che ci accompagna fino alle 9, quindi all'appuntamento con l'informazione Italia Mondo e la linea alla redazione nazionale, ma anche l'ultimo appuntamento con la rassegna dei titoli di Cuneo della provincia.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una nuova missione diplomatica con Xi Jinping ad accoglierlo all'aeroporto il ministro degli esteri cinesi Wang Yi. Quella del presidente russo è la 25esima visita ufficiale in Cina. Nel corso dell'incontro bilaterale Putin ha ribadito il ruolo della Russia come partner energetico affidabile, soprattutto nel pieno delle tensioni in Medio Oriente. Sullo sfondo della crisi in Medio Oriente la Russia continua a mantenere il ruolo di fornitore affidabile di risorse, mentre la Cina quello di consumatore responsabile di tali risorse, ha dichiarato il leader del Cremlino.
1: Intanto l'UE valuta la possibilità di Angela Merkel o Mario Draghi come intermediari col presidente russo Putin, lo scrive il Financial Times. Cresce il consenso, scrive ancora il quotidiano economico, affinché l'Europa nomini un proprio rappresentante, mentre colloqui sull'Ucraina guidati dagli Stati Uniti si bloccano. Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito ha iniziato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese.
2: Almeno 87 partecipanti della Global Summit Flottiglia hanno iniziato uno sciopero della fame per protestare contro il loro rapimento illegale da parte di Israele in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 ostaggi palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. Ad annunciarlo in una nota su Telegram è stata la stessa flottiglia all'indomani dell'intercettazione di tutte le imbarcazioni della missione da parte delle forze armate israeliane e del fermo di 29 attivisti italiani.
1: La cronaca italiana. Salim El Kudri sabato pomeriggio a Modena voleva colpire più persone possibile. Evidenzia la Jeep Donatella Vienezzi nell'ordinanza con cui ha convalidato l'arresto del 31enne che dunque rimarrà in cella. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari il giovane ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha tuttavia fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Crollo di un edificio a Scampia nella periferia di Napoli è accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena presa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all'interno dell'edificio della Vela Rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha immediatamente riunito il centro di coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.
1: Carlos Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon a causa dei problemi al polso che lo tengono fermo da qualche settimana. L'ha annunciato lui stesso assicurando che la guarigione procede bene ma non si sente ancora pronto per giocare. Il tennista spagnolo ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Non solo Alcaraz tra gli infortunati del circuito ATP, più illustri sono Lorenzo Musetti, out a Parigi, Holger Rune, rientro non ancora ufficiale, e Jack Draper.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Una canzone e poi il tempo dell'ultimo appuntamento con la rassegna dei titoli di Cuneo e della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 20 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, la montagna si scopre tecnologica e produttiva, fatturato da 5 miliardi. A Lurisia il quinto confronto organizzato da Confindustria con il territorio, gli operatori, economia frenata dalla programmazione e spesso episodica. Voltiamo subito pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura e alla foto di apertura, alle isole digitali nate a Cuneo, fiorite fra i templi di Paestum. Oggi al parco archeologico in provincia di Salerno, Techno World Group presenta il suo progetto smart replicabile per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Voltiamo pagina, un quartiere più inclusivo, una comunità più attenta, il progetto Ci Vediamo Qui della Fondazione La Stampa, specchio dei tempi, promuove una nuova sensibilità nel centro storico verso le persone con demenza. Poi ancora pagina 35, la persona prima del paziente, l'attualità della lezione di Basaglia. Il sociologo cunese Augusto De Bernardi, suo collaboratore, ripercorre gli anni della rivoluzione triestina. Voltiamo pagina al concerto di Ferragosto, la prima volta di Bagnolo, ufficializzata la scelta della sede, che sarà a 1500 metri nella conca di Rucas. Poi ancora la rivolta degli abitanti di Busca contrari alla cava a San Vitale, grida e applausi ironici verso i 15 consiglieri su 16 che hanno approvato la variante urbanistica, due le petizioni, l'ultimo online con quasi 400 firme. La questione è finita anche in tribunale. Troviamo le dichiarazioni di Ezio Donadio, il sindaco di Busca: molto più facile fare opposizione che fare il governo. Gli unici che avrebbero potuto impedire il progetto a monte sono i proprietari del terreno intestato. Tanti sono i titoli di società, cultura e spettacoli anche per quest'oggi, ve ne leggo uno in apertura: i bovesani in festa a Cuneo al trionfo della Repubblica. Era il 2 giugno 1946, gli sfottò con la vicina Peveragno, dove vinse la monarchia. Vediamo ancora una volta i titoli online dei quotidiani di Cuneo e della nostra provincia. Targato CN in apertura: ad Alba controlli rafforzati su alcol ai minorenni locali. La sicurezza si costruisce insieme. La polizia locale prepara l'estate con più pattuglie serali, monitoraggi nei pubblici esercizi e un lavoro condiviso con famiglie, operatori e forze dell'ordine. Cunodice.it in apertura: giovedì a Piasco l'addio a Beppe Olivero. Ora potrai riabbracciare Enrico, una vita per il ciclismo spezzata a 62 anni per una caduta durante la Gran Fondo di Ibra. Il mondo dello sport provinciale piange uno dei suoi interpreti più autentici. Cuno24.it in apertura: Fossano il kick-off di FOR, la teleriabilitazione unisce ospedale e a domicilio. Mercoledì 28 maggio la presentazione del progetto europeo transfrontaliero al Cotra, guidato dall'ASL CN1. In piazza ci sarà anche un track dimostrativo aperto ai cittadini. Chiudiamo con Idea Web TV in apertura di prima pagina: AgriFood 25 è maturo il raccolto dell'innovazione. All'Investor Day del 20 maggio Cuneo presenta 13 startup, nuove filiere tecnologiche e un ecosistema che unisce impresa, sostenibilità e investitori. Con l'informazione locale, la rassegna stampa per il momento è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Radio Piemonte Sound.

0: Le Badoli Online. Ecco i momenti più divertenti del passato.
1: Non bisogna mai sedersi sui portafogli molto gonfi.
2: Questo è... guarda, non è il mio caso.
1: Una postura asimmetrica. Credo che parli per gli uomini, ma sai che gli uomini hanno questi portafoglini che sono un po' diversi dai nostri, e ovviamente se ci vuoi mettere tanta cosa, ma no, ma non sto parlando solo di soldi.
2: No,
1: magari ti porti, che ne so, varie carte e frutti. Se ti siedi un po', hai capito, un po' svergola.
2: Sì,
1: no,
2: cosa ti fa dire la scogliosi?
1: Ma che ne so io. Una postura asimmetrica che prova fastidio d'odore e dolore. Allora, se tu, uomo avvisato, mezzo salvato.
3: Le Badole online. Chiacchiere e buona musica.
4: Ma scusate,
1: non mi serve a niente, ma... uno gigolo che non mi monta un mobile.
2: Anche perché sai quanto costano?
1: Quanto
2: un
1: costano?
2: Occhio della testa.
1: Che cosa?
2: Gigolo.
1: Certo.
2: Quindi bisogna ammortizzare il costo.
4: Ma io sono low cost, leggo le istruzioni in maniera seducente.
1: E il famoso uomo, quattro stagioni che cerchiamo di farvi capire, no? Che quello piace alle donne. Uomo quattro stagioni, cioè quello che ti porta a teatro e viene vestito da teatro, e che poi quando monta il mobile col trapano si sa fare, capito? E non sto parlando di secondi.
4: Perché no? A dorso nudo, no? A dorso nudo.
1: Non sto parlando di secondi. Ma quanto siete stupidi oggi?
2: Tu che hai scelto questa metafora?
1: È venuta fuori così. Stavo parlando proprio del Black and Decker.
5: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole online.
6: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

Lucio Battisti con Si Viaggiare ci accompagnerà fino alle 9.30, quindi all'appuntamento con l'informazione, la radiazione nazionale che ci darà le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Le forze armate israeliane hanno intercettato e bloccato tutte le barche della Global Summund Flotilla dirette a Gaza, comprese quelle italiane. 29 gli attivisti italiani trattenuti tra i 319 complessivamente catturati nell'abbordaggio compiuto in acque internazionali a largo di Cipro. Si trovano tutti in una corvetta che in serata arriverà nel porto di Ashdod, dove si capirà se verranno espulsi oppure processati. Contro le barche della flotilla, secondo gli attivisti, l'IDF avrebbe sparato proiettili di gomma, circostanza su cui chiede chiarezza il ministro degli esteri Tajani, oltre a volere il rilascio immediato dei nostri connazionali. Ma in Italia è polemica politica, con le opposizioni che chiedono fermezza al governo. Intanto, mentre il premier israeliano Netanyahu loda il suo esercito per aver sventato quello che definisce un piano malvagio, sono 10 paesi in cui i ministri degli esteri hanno condannato fermamente gli attacchi israeliani alla missione. Sono Giordania, Indonesia, Spagna, Pakistan, Brasile, Bangladesh, Turchia, Colombia, Libia e Maldive. E alle Maldive sono ripartite poco fa le operazioni di recupero degli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti nell'immersione di profondità, quello della 23enne Giorgia Somacal e della 31enne ricercatrice Odenino. Ieri il team di Spelio Sub finlandese, intervenuti con il coordinamento di Dan Europe, il Divers Alert Network, ha recuperato i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone. Erano tutti insieme nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. Intanto la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati, già in Italia, la salma della quinta vittima, Gianluca Benedetti. A Napoli, nel quartiere di Scampia, tragedia sfiorata per il crollo di parte della Vela Rossa, struttura ormai disabitata, fatiscente, in fase di abbattimento, a 2 anni dal cedimento nella Vela Celeste in cui persero la vita 3 persone. Non risultano feriti, ma scopo precauzionale, i vigili del fuoco hanno evacuato 47 persone che vivono in un palazzo adiacente. Un boato talmente forte da far pensare ai residenti della zona che si trattasse di un terremoto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Venaria e l'innesto con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Bassano in direzione Torino e sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre per traffico intenso, si viaggia incolonnati sulla 4 Torino-Milano tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare in direzione Torino. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 590 della Val Cernina è chiusa per lavori a San Mauro dalle 9 alle 16 di oggi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Ed ora passiamo alla linea Francesco Cataldo per l'accade oggi di questo mercoledì 20 maggio.
1: 20 maggio 2026 è mercoledì. La Chiesa ricorda San Bernardino da Siena. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno anno nevoso, anno fruttuoso, ricorda come la neve sul terreno in inverno garantisca al seminato la giusta umidità proteggendolo da pioggia e gelo. Con il sito accadeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nell'anno 325 si apriva il Concilio di Nicea, che voleva ristabilire la pace tra le varie confessioni cristiane. Nel 1506 moriva 53enne a Valladolid, in Spagna, il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Nel 1873 Levi Strauss e Jacob Davis ottenevano il brevetto per il loro modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche. Era l'atto di nascita dei più celebri blue jeans al mondo. Nel 1930 si inaugurava il primo planetario in Italia, donato alla città di Milano dall'editore Oepli. E nel 1960 La dolce vita di Federico Fellini vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes. Nel 1970 l'Italia varava lo Statuto dei lavoratori, con le norme per tutelarne libertà e dignità, esercizio sindacale nei luoghi di lavoro e novità sul collocamento. Nel 1980 veniva fondata a Roma la Lega per l'Ambiente. L'obiettivo era quello di salvaguardare l'ambiente nell'ambito delle necessità dei cittadini. Sempre a Roma, nel 1999, le Brigate Rosse uccidevano Massimo D'Antona, il docente universitario impegnato in un progetto di riforma per il mercato del lavoro. 25 anni fa, nel 2001, La stanza del figlio di Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro di miglior film al Festival del Cinema di Cannes, mentre a Napoli si spegneva 81enne il compositore e interprete Renato Carosone. E nel 2012 l'Emilia-Romagna era scossa da un forte terremoto di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla, avvertito in gran parte del nord e del centro Italia. Sono nati il 20 maggio, nel 1799 lo scrittore Honoré de Balzac, nel 1851 l'inventore del microfono e del grammofono Emil Berliner, nel 1912 il calciatore e allenatore Nereo Rocco, nel 1916 Ondina Valla, la prima donna italiana a vincere una medaglia d'oro alle Olimpiadi, nel 1943 il cantante Albano Carrisi, nel 1946 la cantante Cher e nel 1949 l'avvocato e politico Giuliano Pisapia. Nascevano oggi anche lo scrittore Henry De Luca nel 1950, il giornalista Ferruccio De Bortoli nel 1953, l'attore Diego Abatantuono nel 1955 e le attrici Francesca Bielli nel 1977, Alessia Piovan nel 1985 e Maria Chiara Giannetta, nata in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 20 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Tredici anni fa purtroppo ci lasciava il tastierista dei Doors, noi lo ricordiamo suonando Light My Fire.

0: Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: E buongiorno, oggi è compleanno di Cher. Lei è una donna inossidabile, un artista inossidabile che porta molto bene i suoi anni. Sappiamo che ha fatto storia le sue tante i suoi tanti remise in forma, ecco, mettiamoli così. Lei oggi festeggia 8

0: 80 anni per Cher, 83 anni per il grande Albano. Sentiamolo e sentiamo anche i suoi saluti.
1: Un salutissimo a tutti coloro che ascoltano Radio Piemonte Sound. Non dimenticate una cosa, che la musica è medicina. Buona medicina a tutti. Ovviamente da Albano.
0: E io sotto che gli dico da Albano. Dimmi da Albano, ti prego. Albano con uno dei successi degli anni 60 che ancora adesso si ascolta molto.

fortuna immensa di vedere un suo concerto, e Joe Cocker merita di essere suonato e risuonato. Era nato oggi nel 44 e tante le sue canzoni che ci hanno fatto compagnia in

dell'oroscopo, Don't You Love Me Anymore di Joe Cocker. Come dicevo prima, ricordiamoci ancora di Robin Gibb, il più piccolo dei Bee Gees. How Deep Is Your Love, qui erano ancora tutti e tre insieme ed era il periodo della febbre del sabato sera. Grande, enorme successo per questo gruppo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

20 di maggio, ben ritrovati, appuntamento con le stelle come ogni giorno. Ariete, la vostra lungimiranza vi garantirà buoni risultati. Toro, affronterete le cose con maggiore fiducia e ottimismo. Gemelli, oggi il sole farà il suo luminoso ingresso nel vostro segno. Cancro, attenzione a ciò che fate, riflettete sulle decisioni da prendere prima di prenderle. Leone, risolverete una situazione che si era molto complicata. Vergine, oggi potrete fidarvi di ciò che vi suggerisce l'intuito e Bilancia, avrete la simpatia e la collaborazione dei vostri amici. Scorpione, cercate di scoprire in anticipo le mosse dei vostri avversari, prevenire si dice meglio che curare. Sagittario, una certa agitazione potrà condurvi a commettere degli errori. Capricorno, approfittate del favore delle stelle per risolvere alcune questioni. Per quanto riguarda l'Acquario, sarete molto più attivi, dinamici del consueto, e Pesci, non vi mancheranno oggi delle buone opportunità sia di lavoro che personali. Chiudo qui con l'oroscopo del 20 di maggio, l'appuntamento è per domani, grazie di essere stati con me, a tutti voi una buona giornata.

Renato Carosone se ne andava 25 anni fa, il cantante che ha reso famosa questa, questo stile musicale partenopeo molto molto divertente. Tuvo fa l'americano, uno dei suoi grandissimi successi. Lui era nato nel 1920.

Famosissimo pezzo di Renato Carosone, così lo abbiamo ricordato. Ancora una canzone di Joe Cocker, quella che diciamo ha un po' avuto successo dopo un suo periodo di grande difficoltà. Lo ha aiutato anche Zucchero cantando con lui, meraviglioso, nuovo meraviglioso amico, ed era appunto dedicata a Joe Cocker. Lui ottenne anche un grande riconoscimento per questo pezzo, incluso in una colonna sonora, quella di 9 settimane e mezzo. Prima vinceva l'Oscar per la canzone, per il sotto la tema d'amore di Ufficiale Gentiluomo, e questo è stato un grande ritorno per Joe Cocker.

0: Sì, stiamo segnalando il nostro 50° anno di vita, il 50° anno di Radio Piemonte Sound, che festeggeremo a dicembre, esattamente il 22 dicembre del 76 era nata appunto Radio Piemonte Sound. 25 anni invece festeggiano le Badole Online e abbiamo deciso in questo momento di riproporre i vecchi file di questa trasmissione, che già vi abbiamo mandato spesso con il promo Le Badole Online, di riproporvi questi momenti per questo grande compleanno, perché insomma 25 anni vanno decisamente sottolineati. Qui eravamo nel 2009.
1: Allora, lo sai che c'è il disagio, l'ansia, se scrivi in stampatello? Io scrivo che a volte non capisco neanche io quello che ho scritto.
2: Asino di natura non conosce la propria scrittura, lo diceva la mia maestra.
1: Bella! Guarda lo sbotto messo a ridere. Ma che scemo sei?
2: Io però scrivo in stampatello perché anche la mia scrittura è molto
1: volte
2: incomprensibile. Perciò stampatello e cugrassia.
1: Ah, capito.
3: Il meglio delle Badole Online.
1: Ma volete Lady Marmalade o la marmellata 56? La marmellata 25?
4: Quasi ti piace, insomma.
2: Io direi Lady Marmalade, perché la marmellata del 56... Allora, no, quella è la nevicata del 56.
1: Sì, forse è marmellata 23.
4: Ma mentre nevicava uno faceva la marmellata, no, così stava caldo.
1: È che io ogni tanto i numeri li lancio, no? Campo i dadi.
4: Segnateli se vincete qualche miglia.
2: Posso lanciare un numero anch'io, tra l'altro, 333-8209-023, per mandarci un sms con scritte le vostre ricette
1: preferite.
2: Ma bien
1: sûr.

veramente notevole. Joe Cocker ancora una volta era proprio, e questo è il momento in cui si era decisamente ripreso. Questa canzone vinse l'Oscar, era la colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo.

0: verso il paradiso.
1: Dormire fa dimagrire.
2: Dormire
1: fa
2: sì.
1: dimagrire.
2: Allora io ti do la mia versione da uomo. Secondo me sì, perché non mangi. Cioè mentre dormo non sono lì davanti al frigorifero che lo apro. E quindi sì, secondo me in quel senso sì.
1: Risposta.
2: Risposta.
1: Probabilmente no, ma non dormire peggio.
2: Beh, vabbè. Ma dov'è che l'hai trovata sta roba?
1: Su un giornale di Damasco.
2: Ma cos'è mai fuffa? Ma dove, cos'è Topolino?
1: No, così invece prendo. Questa è verità.
2: È verità? Siccome noi mangiamo e spilucchiamo sempre noi.
1: Ma sono tutti come te?
2: In che senso?
1: Non so, mangiamo e spilucchiamo sempre. Ma a parte sì, che tu ti fai due spanghi a mezzanotte.
2: Anche poi... sì, anche alle due di notte l'ho già fatto. Mi ricordo...
1: fatto il primo sonno, ti alzi e fai due spanghi.
2: Mi ricordo al termine dell'ultima serata del Festival dello Studente, sono tornato a casa alle due e mi sono fatto una gricia. Ma così, c'avevo quella voglia lì. E ho sparso il profumo della gricia in tutto il palazzo e naturalmente sono sempre molto contenti i miei vicini. Va bene.
1: Ti hanno mai mandato i vigili? No.
2: No, no, al massimo, allora i miei vicini lo sanno, se vogliono bussano, io ne butto un po' di più e facciamo una spaghettata insieme.
1: Ah, okay.
2: Però ti devi svegliare alle 2 di notte.
1: Sei contento? Cioè sei fortunato ad avere dei vicini?
2: Sì,
1: vicini,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, sì, assolutamente. No, no, noi siamo tutti contenti,
1: insomma. Bussano.
2: Una grande famiglia,
1: facciamoci due spagni.
2: Subito bussano. Panta, manca una lampadina da cambiare. Va bene, ok. Senti, Panta, c'è la porta che non funziona. Va bene.
1: Sei
2: okay.
1: Il factotum del palazzo.
2: Sì, alla
1: tu?
2: Fine sì, sì,
1: ah,
2: sì. Sono stato identificato così e quindi ammetto che tutte le lampadine che poi stanno
1: che
2: bruciate.
1: Uomo da mille sorprese.
2: Peccato che stanno le lampadine bruciate lì stanno per circa 3 mesi e quindi devono aspettare. Io prima o poi le
1: io
2: cambio.
1: Invece la lampadina la cambio poi subito sul pianerottolo.
2: Insomma, lampadine, la
1: grigia. I maschi del pianerottolo, caro mio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Radio Piemonte Sound.

0: Segna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.
1: Dall'Italia e dal mondo.
2: Buona giornata da Davide Camera. Mentre proseguono le trattative tra Stati Uniti e Iran con reciproche minacce sullo sfondo, la Corea del Sud annuncia che una sua nave, una petroliera, sta attraversando lo stretto di Hormuz. Nel panorama internazionale anche la Global Sumud Flotilla, totalmente bloccata da Israele, 29 gli attivisti italiani fra i 319 complessivamente trattenuti e in viaggio attualmente per Ashdod. Putin, accolto con tutti gli onori in Cina, incontra Xi Jinping, si parla di pace e collaborazione. Intanto l'attacco russo a Dnipro in Ucraina provoca 2 morti e 5 feriti, di cui 3 gravi. Nella notte l'Europa raggiunge un compromesso al suo interno sui dazi americani al 15% nel cosiddetto trilogo, ossia il confronto a 3 fra Consiglio, Parlamento e Commissione, sull'adozione dell'intesa commerciale con Washington con scadenza al 31 dicembre 2029. Questa potrà tuttavia essere sospesa da Bruxelles se entro la fine di quest'anno gli Stati Uniti continueranno ad applicare un'aliquota tariffaria superiore al 15% sui derivati europei dell'acciaio e dell'alluminio. Dopo la chiusura di ieri in ordine sparso, le borse europee aprono tutte con il segno meno, ma Piazza Affari ondeggia quasi invariata. Andiamo a Napoli, era in demolizione e disabitata la Vela Rossa, l'edificio di Scampia parzialmente crollato a pochi metri da un condominio con 47 famiglie, tutte evacuate, ma alcune delle quali potrebbero rientrare. Al momento gli sfollati sono ancora 49. Non risultano feriti, ma ci sono problemi collaterali come androni pieni di detriti e corrente elettrica assente per il cedimento di una cabina. Quasi 2 anni fa il crollo nella Vela Celeste provocò 3 vittime. L'aggressione di Modena, è tornato a casa lo chef Ermanno Muccini, uno degli 8 feriti che era ricoverato all'ospedale di Baggiovara. Ieri la convalida del fermo e la conferma del carcere per il 31enne Salim El Kudri, accusato di strage con l'aggravante di lesioni gravissime. E infine il ciclismo, con 11ª tappa del Giro d'Italia, dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, oggi la corsa si sposta da Porcari a Chiavari, 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa resiste ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Infine vi anticipiamo che domani giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure intorno alle 17-17.30. Dopo la partenza da Imperia i ciclisti si dirigeranno verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Brigbertone intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure, dove la gara terminerà intorno alle 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Ed è tutto, fate buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso.
1: Cambia la lingerie, sì. Addio agli slip inesistenti,
2: quindi i tanga non vanno più bene,
1: balconcini c'ho. Saranno rivisti,
3: io c'ho una roba lì che aggancia, quelle che si agganciano davanti ce la fai, ma quelle che si agganciano dietro chiami il vicino di casa.
4: Certo, ci siamo noi qui per questo.
1: Certo, infatti
4: già mi piace, ecco. Avere l'esperto, l'esperto penso che andremo d'accordo, sarà l'inizio di una lunga e proficua collaborazione.
2: Sono vedi sicuro. Che sì, ma sai, io una volta come qui. Vicino di casa, ti ricordi, c'era quel tipo,
1: c'era
2: che aveva
1: il surfista.
3: Ecco, adesso
1: il surfista non c'è più.
3: Non era c'è più, ce n'è un altro.
4: Un californiano a cuneo.
3: Sì. Adesso invece ne ho uno che mi spara la musica napoletana dal pomeriggio.
1: Il discorso è che la lingerie che ti serve, per la quale hai bisogno d'aiuto, la devi mettere in particolare in determinati frangenti. Ah, okay.
5: Metti che una sera sei in casa in tuta e ti suona il campanello il surfista e ecco. Tu hai le calze elastiche a compressione. La mutanda scellare. Come fai? Come fai?
1: Devi avere il fiuto.
3: Hai capito che cane da tartufo abbiamo qua? Ma a saperlo prima.
1: A saperlo.
3: Ma
1: pensa che carriera langhe. Persa.
3: Ma vai nelle langhe a cercare il tartufo.
2: Ma piuttosto, guarda, io mi dedico a fare delle cose. Magari faccio la badola con Cla.
1: Sì, sì.
2: Ma scusa un po', bisogna andare di notte a cercare il tartufo.
1: Come già? Non me ne intendo.
2: Ma neanche io, però mi sembra intendo. Alle prime luci della... Tu sei mattiniera.
1: Sì, allora. Sì, ma da quel punto di vista sono...
2: No, ma ascolta. Io ho già pronto la prossima settimana. Che sai che è già un po'. E la prossima settimana sarà un po' gitella, no? Allora, prossima settimana andiamo giù presto nelle langhe. Perché sai, te non piace guidare, io ti porto. Tu ti fai un bel giretto lì, annusi un po'.
1: Sì.
2: Se troviamo qualcosa bene, se no, alla fine vediamo un bel panorama, sai, hai capito?
1: Sono
2: panorama
1: dell'UNESCO.
2: Sono sempre le langhe. Too much of heaven can bring you up. Speriamo di catturarmi un sorriso. Too Much Heaven, gli Eiffel 65. Perché? Perché erano in testa alle classifiche, in tutte le classifiche, anche quelle europee, ed erano

bello anche tornare indietro nelle classifiche, perché come vi ho detto prima, questa era prima nell'anno 2000. Nel 1972, quindi 54 anni fa, la canzone più venduta della settimana era questa. Mina, grande, grande, grande.

0: Robin 1, Robin 2, ci siete?
1: Io sono Pantman.
2: Tu allora sei... vuol dire che hai già preso, hai già ricopri il ruolo di facente funzioni, perché ti sei dichiarato facente funzioni.
1: Io al massimo mi posso avvicinare a Ralph Super Maxi Eroe.
0: Che facente era funzione mi piace tanto.
1: Beh, facente funzione.
0: Va bene.
1: Tu cosa sei?
2: Io qui ho fatto tutto, sono passata dalle stelle alle stalle, dalle stalle alle stelle, dipende dai cicli.
1: Come state?
2: Pantman. Sì.
1: Pantman, è meraviglioso Pantman. Con enorme P.
0: Non possiamo ridere tutto il giorno. Dobbiamo anche raccontare qualcosa ai nostri amici ascoltatori. Sennò loro come fanno a ridere? Come fanno a sapere chi è Robin, chi è Batman?
2: Chi è Pantman?
1: Ma tu al massimo sei Wonder Woman. Cioè, Batman è, sì.
0: Io sì. Però mi piace. Vabbè,
1: ti ho immaginato vestita da Wonder Woman. Ok.
0: Guarda, facevo la mia bella figura, sai, qualche anno
1: fa. No, capito, ma non è che ti stavo.
2: Anche Wonder Woman ha la sua età,
1: ma sì,
2: da un po' che gira.
1: Sì,
0: anche lei. Vabbè. Sarà in menopausa, anche lei. Cioè, parliamo, ma ti rendi conto che io ho iniziato questo mio diciamo programma così un po' scherzoso. Cioè, che ricordiamo anche una volta ogni tanto. Cioè, l'aveva scelto la RAI per Chiamate Roma 3131. Cioè, l'abbiamo fatto anche sulla RAI questo programma.
1: Ma è vero.
0: Non è che siamo proprio radio della parrocchia.
1: No, pensate che dopo un po' l'hanno chiusa quella trasmissione e chiedetevi il perché.
0: Ma sei proprio scemo tu oggi. Lo sai?
1: E c'è più Chiamate
0: e poi
1: Roma.
0: Si butta giù e fa.
2: Sta entrando nel ruolo di Pantman.

0: dicono gli esperti che adottare i comportamenti reciproci è una caratteristica di chi è in coppia. Se si lascia il bagno pulito in ordine, tendenzialmente chi viene dopo sarà invogliato a fare altrettanto.
1: Eh beh, certo, ma questa è insomma una regola base, no?
2: Poi arrivi lo specchio bagnato e il lavandino non è pulito bene, e il vetro della doccia, cari maschietti, mi raccomando, il vetro della doccia indispensabile, lo dovete proprio asciugare, passare. andate al self dove volete, comprate quella roba lì per togliere l'acqua.
0: È vero.
2: Come si chiama, non mi viene più,
0: la spatola
1: di gomma, spatola. Che noioso che sei.
2: Oppure andate in lavanderia, cioè se avete la fortuna del secondo bagno, alzate subito bandiera bianca, andate in lavanderia e lasciate il bagno principale a vostra moglie e andrà tutto bene.
0: Ah, in modo che lei non
1: veda.
0: Quello
1: che fai tu, è per quello che ridi, è quello che fai tu.
0: Quindi
1: no, Pantino, ti vai a fare la doccia in lavanderia, ma poverino.
2: La doccia, allora, docce ne abbiamo una sola, ok, la lavanderia c'ha solamente
1: la lavatrice, ma non ti puoi mettere in lavatrice, no, tu poverino, è vero, sei piccolo, però
2: il water c'è, quindi puoi fare le tue cose in lavanderia e va bene.
1: Scusa, per sapere, ce l'ha la finestra?
2: Certo, ma non solo asciugata nel vetro, asciugate anche le piastrelle sempre, perché sennò poi fa quella muffetta nera, ecco.
1: Quindi vai a fare quella roba là,
0: che
1: devi
0: la
1: aprire
0: spatola.
1: La finestra, un finestrone,
2: certo,
1: per conto tuo, così ci metti il tempo che vuoi,
2: ti tieni anche i giornaletti sul davanzale, hai capito, certo, il quattro ruote di turno piuttosto che il topolino, una volta io leggevo i topolini, la stampa, cioè, e il vostro angolino.
1: Ma non è bello dire alla stampa che fa quella roba lì, che te c'è l'amico, eh?
2: Ho capito, però
1: però serve anche
2: il quotidiano, serve anche, hai capito, cioè, quei 20 minuti di tranquillità che hai al giorno, te li fai?
1: 20 minuti ci metti.
2: Basta.
1: Il nostro Panta che lento. Francesco De Gregori chiude l'appuntamento di oggi con il bandito e il campione. Tra poco ci sarà il nostro Lorenzo con la musica italiana. A domani.

0: Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Insieme dal 1976.
4: Sono le 11:02.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Dai che mercoledì, buongiorno, benvenuti, bentrovati. E siamo alla metà della settimana, il giro di boa lo facciamo ovviamente con Pianeta Italia, con la storia della musica italiana. Un saluto da Lorenzo, benvenuti, bentrovati, pronti a viaggiare con noi. Tanto spazio lo faremo anche e lo daremo agli anni 80.

parole, devo dire che è una bella situazione quella di doversi trovare bloccati magari in ascensore, eh. Potrebbe anche diventare una bella situazione. Vabbè, già la cantava così nel 1980 alla Sorrenti, quindi aveva una visione molto molto lunga. Benvenuti, bentrovati da Lorenzo, il programma che è partito ufficialmente anche oggi, intorno a questo, come sempre, intorno a quest'ora, minuto più, minuto meno, si chiama Pianeta Italia. E il nostro, lo dico sempre difficile perché sembra scontato, ma non è scontato niente, è portarvi in un viaggio, in un percorso tra la storia della musica italiana degli ultimi 30-40 anni e anche 50 anni, perché abbiamo, devo dire, ancora un sacco di canzoni, e molte hanno superato anche i 60 anni, che ancora oggi si cantano, e, a differenza magari di brani degli ultimi 5-10 15 anni che purtroppo hanno perso la scia e chissà, sono andati nel dimenticatoio. E tra poco abbiamo un esempio di questo, un grande maestro degli anni 70, mentre per i prossimi minuti brani della musica degli anni 90 che sono rimasti un po' nella nostra storia, Biagio Antonacci, 1900.

proposito di situazioni, di avventure magari particolari, questo signore sicuramente avrebbe un'enciclopedia da raccontare. Sì, sto parlando del pirata Julio Iglesias. Siamo andati, ci siamo fermati anche nella metà degli anni 70, quando i brani del poeta, dell'artista internazionale venivano presi, riadattati a livello di testo per il pubblico italiano. Il brano era Non si vive così.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, in attesa dell'ultima giornata di Serie A, con la zona Champions e la salvezza ancora da decidere, d'oltre manica arriva un grande verdetto. Dopo 22 anni di attesa e 3 secondi posti di fila, l'Arsenal vince la Premier League. Decisivo il pareggio del Manchester City sul campo del Bournemouth. L'1-1 dei Citizens, oltre a regalare ai rossoneri del Dorset la prima storica qualificazione europea, consegna il titolo ai Gunners, adesso a più 4 a una giornata dalla fine del campionato. Nell'ultimo turno, la squadra di Arteta festeggerà sul campo del Crystal Palace. Guardiola invece saluta il City dopo 20 trofei in 10 anni e siederà sulla panchina del Manchester per l'ultima volta contro l'Aston Villa, stasera in campo nella finale di Europa League. Al Beşiktaş Park di Istanbul i Villans incrociano i tedeschi del Friburgo. Si tratta del primo incontro in assoluto tra le due squadre. Sulla panchina degli inglesi lo specialista Unai Emery, vincitore 4 volte del trofeo tra Siviglia e Villarreal. Calcio d'inizio in Turchia alle ore 21. Arbitra il francese Letexier. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff. All'Upower Stadium, dopo il 2-2 dell'andata, i brianzoli hanno avuto la meglio sulla Juve Stabia per 2-1. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca il match all'85esimo e poi si ripete al 96esimo. In mezzo il pareggio momentaneo di Burnete. Parola al tecnico bianco.
1: Oggi abbiamo fatto una grande partita. Secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo. Però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1, che nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione. Però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto. Credo che sia stata una vittoria, per quello che ha detto il campo, meritatissima, per come la squadra l'ha interpretato, tutti quelli che hanno giocato e chi è entrato.
0: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le due squadre stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Per Aquilani non è stato fatto ancora nulla. La qualificazione, spiega, si costruisce su due partite, quella giocata rappresenta soltanto il primo tempo di un'impresa che va ancora completata. Così invece Inzaghi alla guida del Rosanero.
2: Io mi auguro che la squadra sia quella dei 72 punti in campionato. È stata una partita storta, siamo tornati a 8 mesi fa, ma siccome questa squadra mi ha abituato in 40 partite a farne 35-36 come piace a me e ai tifosi, mi auguro solo che domani torni a fare quello che ha sempre fatto. Io spero che domani torni quella squadra che anche nelle sconfitte ha portato i suoi tifosi ad aspettare alle 4 ad applaudirla, che torni a combattere e a provarci in tutti i modi.
0: Fischio d'inizio, ore 20. Voltiamo pagina, tennis. Domani il sorteggio dei tabelloni principali del Roland Garros, che vedrà ancora l'assenza di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è ancora infortunato al polso destro e ieri ha annunciato anche il forfè da Wimbledon. La mia ripresa sta procedendo per il meglio e mi sento molto meglio, scrive sui social, ma purtroppo non sono ancora pronto per poter giocare. Intanto ad Amburgo prosegue l'avventura di Luciano Darderi. L'azzurro dalle 18 si gioca un posto nei quarti contro il tedesco Hanfmann. Ieri l'uscita di scena di Covolli contro il peruviano Buse. Siamo al basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff di Serie A. Trento batte la Virtus Bologna 87-84 e porta la serie sul parziale di 1-1. Successo anche del Venezia, 87-75 ai danni di Tortona. I lagunari ora comandano per 2-0. Domani Trieste-Brescia e Reggio Emilia-Olimpia Milano. In chiusura il ciclismo, 11ª tappa del Giro d'Italia. Dopo il grande successo del nostro Filippo Ganna nella crono di ieri, la corsa si sposta da Porcari a Chiavari. 195 km con quasi 3.000 metri di dislivello. In maglia rosa ancora il portoghese Eulalio, nonostante il 41esimo posto di ieri. È tutto dallo sport.
3: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Ciao, sono Carlotta Gautero e saluto gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
5: Ciao, sono Mario Venuti, un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao. No.

Andrea Bocelli nella sua bellissima rivisitazione di La voce del silenzio. Quante rivisitazioni, quanti riarrangiamenti ha avuto anche questa canzone, quanti personaggi e grandi artisti che l'hanno ricantata.

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Casteggerundo, nell'Odigiano, nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante che ha avvertito i carabinieri. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia e nell'ambulanza è partita la caccia all'uomo. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provinciale 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata scendendo dal mezzo per verificare se avesse bisogno di aiuto. Qui sarebbe avvenuta l'aggressione, l'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti.
2: Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei sub italiani deceduti, lo hanno fatto sapere fonti della Farnesina. Si tratta di Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino. Martedì il team di sub esperti finlandesi ha recuperato i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri dalla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
3: I partecipanti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod, lo conferma l'ANSA e la portavoce di Adala, la ONG che assiste legalmente in Israele i partecipanti alla missione, che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. Il team legale di Adala contesterà la legittimità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia, ha affermato Adala in una nota.
2: Un forte terremoto ha colpito la costa meridionale del Perù, nella regione di Ica, provocando feriti e danni ad alcuni edifici. La scossa è stata registrata ieri alle 12:57 ora locale. Per quella principale, l'Istituto Geofisico del Perù ha indicato una magnitudo di 6.1 con l'epicentro a 41 km a sud della città di Ica e profondità di 81 km. Le autorità non hanno segnalato vittime.
3: Da quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. Lo hanno annunciato il presidente della regione Michele De Pascale e l'assessora alla scuola Isabella Conti, sottolineando che l'iniziativa chiude definitivamente il discorso sulla modifica del calendario scolastico.
2: Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social il suo forfè per il Queens e Wimbledon in generale per la stagione su erba. Questo significa che lo spagnolo lascerà per strada sicuramente altri 1800 punti, frutto del trionfo al Queens e della finale di Wimbledon, che si vanno ad aggiungere i 2000 che gli verranno scalati alla fine del Roland Garros. Il vantaggio massimo di Sinner su Alcaraz dopo Roland Garros arriverebbe fino a 5440 punti, scenario possibile in caso di successo a Parigi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ciao Radio Piemonte Sound, sono Ligabue, buon ascolto.

0: CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

La grande voce di Anna Oxa, protagonista della nostra puntata quest'oggi. Devo dire, siamo andati più in là, più avanti rispetto al periodo storico dell'emozione da poco del Pagliaccio Azzurro. Siamo nell'88 con Oltre la Montagna. Restate con noi perché tra poco abbiamo, devo dire, diverse sorprese e anche emozioni, secondo me, da farvi ascoltare nella nostra ultima parte di trasmissione. Mentre, andando avanti negli anni, ancora una volta una recente

0: Vincenzo con Alberto Fortis. Pensate che due note veloci veloci su questo tormentone che poi è diventato veramente un grande e proprio successo. Il Vincenzo a cui fa riferimento appunto Alberto Fortis è Vincenzo Micocci, discografico e talent scout che nella seconda metà degli anni 70 aveva fondato a Roma una casa editrice ed un'etichetta discografica distribuita dalla RCA dal nome La IT. E pensate che vide il debutto tra i tanti di Francesco De Gregori, Rino Gaetano e Antonello Venditti. La rabbia di Alberto Fortis venne fuori quando lui da questa casa discografica gestita appunto da Vincenzo Micocci venne messo da parte, parcheggiato per molto molto molto molto tempo. Quindi Milano e Vincenzo nasce fuori proprio da qui. Poi i due vabbè hanno fatto la pace e eccetera eccetera eccetera.
1: Pianeta Italia.
2: Mi fai un saluto per Radio Piemonte Sound.
3: Ciao, Radio Piemonte Sound.
4: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: 3 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazza Mondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: ci fermiamo per qualche istante per l'informazione nazionale, torniamo tra poco dopo la pausa.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Somacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando sempre ad una profondità di 60 metri sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani, e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri italiani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa tre ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, cinque giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castelgerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo. Calcio Serie B, dopo il 2-2 dell'andata, il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff. Decisiva la doppietta di Cutrone, che prima sblocca la gara all'85esimo e poi si ripete in extremis al 96esimo. In mezzo la rete del momentaneo pareggio di Burnete. Stasera Palermo-Catanzaro si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

L'album è stato realizzato anche in versione spagnola con il titolo En ciertos momentos. Il disco si rivelò un successo commerciale sia in Italia, dove vendette più di 1 milione di copie, sia a livello internazionale con circa 3.700.000 copie vendute in tutto il mondo. Ricordiamo che era l'album che conteneva La luce buona delle stelle, e Libero dialogo, Occhi di speranza, e poi c'è la canzone che le nostre brevi e belle ragazze della redazione di Pianeti

0: Lorenzo Bartoli.
1: Tra i giovani, tra le giovani meteore, diciamo, di un po' di anni fa, oggi andiamo a riascoltare qualcosa dal 1997. Lui si chiamava Stefano Zarfati, il brano che l'ha reso celebre è

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: saluto a Radio Piemonte Sound. Dai, Rico Nijoski.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: lo so.
1: Sono le 13:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei subacquei italiani alle Maldive, lo fanno sapere fonti della Farnesina. Sono quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Sumacal, la figlia della professoressa Montefalcone. Martedì il team di subesperti finlandesi aveva recuperato proprio i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri alla grotta di Alimatà. La salma di Gianluca Benedetti, ritrovato nei giorni scorsi, è già in Italia. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. I PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
3: Una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata all'addome da uno sconosciuto a Castel Gerundo nell'Lodigiano nella serata di ieri. La vittima è stata soccorsa da un passante. Il 118 l'ha poi trasportata agli ospedali civili di Brescia in eliambulanza. Intanto è partita la caccia al responsabile. Secondo quanto ricostruito, la donna era in auto lungo la provincia alle 27 quando avrebbe visto un cane in difficoltà. Si è quindi fermata e qui sarebbe avvenuta l'aggressione. L'uomo l'avrebbe colpita con un coltello, poi ritrovato in un fossato e sarebbe fuggito nelle campagne circostanti. Le condizioni della donna sono gravi.
4: 87 attivisti a bordo della Global Sumud Flottiglia fermati dall'IDF diretti in Israele hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato su X la flottiglia ha affermato che per la seconda volta in 3 settimane l'esercito israeliano, che si autodefinisce l'esercito più morale, ha rapito i loro compagni in acque internazionali. La flottiglia ha chiesto il rilascio di tutti gli attivisti nelle mani delle autorità israeliane e ha esortato i governi a condannare l'atto di pirateria.
3: Il rapporto tra India e Italia ormai ha raggiunto una fase decisiva con uno slancio senza precedenti, diventando una speciale partnership strategica basata sui valori di libertà e democrazia e su una visione comune del futuro. Lo scrivono in un editoriale a quattro mani sul Times of India la premier Giorgia Meloni e il primo ministro indiano Narendra Modi in occasione della visita di quest'ultimo a Roma. Meloni e Modi si pongono di raggiungere e superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di scambi commerciali tra Italia e India entro il 2029.
4: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità delle PAC per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriori flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime UE, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
3: Il tennis, dopo la vittoria di ieri all'esordio, tornerà subito in campo quest'oggi negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Amburgo, l'azzurro Luciano Darderi. Il numero 7 del tabellone sarà opposto nel secondo turno al padrone di casa tedesco Yannick Hofmann. Il match sarà il quarto e ultimo del programma di oggi sul Central Court, che si è aperto alle 12, ma si giocherà in ogni caso non prima delle 18.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.
6: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
7: La musica del cuore.
6: Barbara Cola e Gigi D'Alessio con Quanti amori.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento.

hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

canzone che ha fatto storia e non solo, perché con questo pezzo vogliamo ricordare anche il grande Franco Califano. Era un'estate fa, canzone che negli anni 70 è stata portata al successo sia dagli Homo Sapiens che da Michael Fugain.

0: State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli. Eddie Brock.
1: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

ad ascoltarci, perché adesso vi annunciamo la sequenza musicale, ovvero tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria, quindi solo ed esclusivamente spazio alla musica, che tra poco ci porterà a riascoltare un grandissimo duetto Mia Martini, Loredana Bertè. Poi andremo nel 1982 con il giovanissimo Miguel Bosé.

tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

prima accennato, appunto, nella nostra sequenza ci sarebbe stato un grandissimo duetto al femminile. Beh, signori, Loredana Bertè e Mia Martini, si può aggiungere altro? Direi di no. Stiamo come stiamo, è una loro proposta che portano al Festival di Sanremo del 1993. Miguel Bosè, prima dagli anni 80 con Piccolo Cigno, e in apertura i grandi classici Venditti con Mitico Amore. La nostra sequenza ritorna domani giovedì. Grazie, spazio agli anni 80, hanno detto che mancava. Vabbè, sarà stato un mio sogno allora. E allora chiudiamo con gli anni 80 e chiudiamo con questo brano scritto anche da Enzo Di Ghinazzi, 1983, Donatella Milani con Volevo Dirti. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi. Viva

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Oggi Italia ed India sono più vicine che mai, lo ha detto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Primo Ministro dell'India, Narendra Modi, dopo il bilaterale nella casina del Bel Respiro a Villa Panfili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la Premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana. Auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
0: Il presidente russo Vladimir Putin è stato accolto dal presidente cinese Xi Jinping di fronte alla grande sala del popolo di Pechino per i colloqui bilaterali. Le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto livelli senza precedenti, rappresentando un esempio di partenariato, ha affermato Putin in una dichiarazione congiunta al termine del vertice. Cina e Russia hanno condannato l'attacco all'Iran e il sequestro del presidente venezuelano Nicolas Maduro, parlando di danni all'ordine mondiale.
1: E a proposito della guerra in Iran, Trump e Netanyahu hanno tenuto questa notte una conversazione telefonica descritta come prolungata e drammatica, secondo i media israeliani. Il presidente americano, sulla spinta dei paesi del Golfo, ha sospeso la ripresa delle ostilità e ha dato un nuovo ultimatum a Teheran, 2 o 3 giorni. I Pashdaran avvertono se la guerra riprende dilagherà oltre la regione, in luoghi inaspettati. Il ministro della sicurezza nazionale di Israele, Ben-Gvir, ha intanto visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla, fermati mentre navigavano verso Gaza. Nei filmati diffusi dal ministro sul proprio profilo X, lo si vede camminare tra i fermati, a terra, ammanettati e bendati.
0: La cronaca: il PM di Milano, Andrea Zanoncelli, ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i 2 diciottenni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Caballo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Caballo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
1: Ermanno Muccini, lo chef di 60 anni ferito a Modena sabato pomeriggio quando l'auto del 31enne Salim El Kudri si è lanciata a tutta velocità sulla folla, è stato dimesso dall'ospedale di Baggiovara ed è tornato a casa. Vorrei che fosse tranquillo e sereno, ha dichiarato la sorella. L'uomo era stato tra i primi pedoni a venire colpiti dall'auto di El Kudri. Non aveva riportato ferite gravi, ma un trauma cranico con prognosi di 30 giorni.
0: Il tennis: Jannik Sinner, dopo aver trionfato agli internazionali d'Italia 2026, si prepara all'esordio del Roland Garros. Il numero uno del ranking ATP ha rilasciato un'intervista all'Equipe Magazine, rispondendo a chi lo chiama robot. Dice: non trovo il termine denigratorio, è così che funziono, cerco sempre di essere il più preciso possibile. Sulla sconfitta nella finale del Roland Garros 2025 contro Alcaraz, sarebbe una bugia dire che è stato facile andare avanti, e sulla pressione ho scelto una vita con sacrifici, ma 24 anni ci vuole anche equilibrio. Queste le parole del numero uno del tennis mondiale.
1: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Hit Parade Story, New Hit, sta per partire tra poco, non muovetevi.

0: Buongiorno Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
5: Fatti amare.
9: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
10: La radio rende. È

0: oggi con Mirko Bencivenni dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Oggi la nostra Top 20 Single Chart è del 24 maggio 1980. Quali erano i 20 singoli più venduti nei negozi di dischi, più richiesti da voi alla radio e più programmati dalle radio locali? Posizione numero 20 del 24 maggio 1980 per Gianni Togni e Luna.

0: qualcuno sostiene che la vita non è molto diversa da un brano musicale. Noi ne siamo autori, determinandone il ritmo, decidendo con quali note e quali pause riempire il tempo e decidendone gli accenti. Quello che io vi invito a fare ora è abbandonarvi, lasciarvi andare e farvi trasportare dal ritmo, dalla musica nuova che stiamo per suonare.
1: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.
0: Biagio Antonacci, You and Me.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza.

Tradizionali tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System. A Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

0: La musica si ferma per le news, a dopo.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La tragedia dei subacquei italiani morti alle Maldive, completato il recupero dei corpi delle vittime. In Italia verrà eseguita l'autopsia su tutte le salme. Il servizio di Davide Camera.
3: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di Dan Europe, è stata più rapida ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, feriti a Malè, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai tre sub finlandesi. Anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
2: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Apprensione per la sorte degli attivisti della spedizione umanitaria a flotilla, tra cui 29 italiani fermati dalla marina israeliana. Dozzine in sciopero della fame contro il rapimento. Sentiamo Alessio Galea.
4: Per la Palestina non ci fermeremo, il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele, la liberazione degli italiani fermati.
2: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza. Sport calcio: nella prima semifinale di ritorno il Monza supera 2-1 la Juve Stabia e vola in finale dei playoff di Serie B. I lombardi se la vedranno contro una tra Palermo e Catanzaro, in campo stasera al Barbera. Si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi. Lorenzo Villanetti.
5: Attesa, capacità di colpire nel momento giusto, sofferenza, esultanza. Si può riassumere così la vittoria a tempo scaduto del Monza sulla Juve Stabia, che vale ai brianzoli l'accesso alla finale dei playoff di Serie B. Dopo il 2-2 dell'andata servono 85 minuti per sbloccare la gara. Ad aprire le marcature l'ex Milan Patrick Cutrone. 5 minuti più tardi gli ospiti di Ignazio Abate non si arrendono e firmano l'1-1 con Burnete. Al 96esimo però i campani devono farlo, perché a tempo scaduto la zampata vincente è ancora quella di Cutrone, che manda in visita Visibilio, i Lombardi. Parola al tecnico bianco.
6: Oggi abbiamo fatto una grande partita, secondo me dovevamo far gol nel primo quarto d'ora perché abbiamo creato i presupposti per farlo, però poi siamo stati bravissimi a non concedere niente alla Juve Stabia fino al loro 1-1 nel quale ci sono un po' di errori e non possiamo permettercelo perché ci giochiamo una stagione, però poi la squadra è stata ancora più brava a reagire e a voler fare il secondo gol e l'ha fatto.
5: In finale il Monza dovrà vedersela contro una tra Palermo e Catanzaro. Le squadre di Inzaghi e Aquilani stasera sono opposte al Barbera, dove si riparte dal 3-0 in favore dei calabresi.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: anche oggi per voi su Radio Piemonte Sound. La musica più bella di ieri e di oggi. Hit Parade Story e New Hit. Restate con noi.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

Amici, dopo aver fatto girare un po' di dischi dal passato, è il momento di andarmi a prendere un caffè alla macchinetta e di farvi passare un paio di successi del momento, ma torno tra poco.

cartolina oggi, preparate il fazzolettino, perché 5 settembre 1997 dicevamo addio a Madre Teresa di Calcutta, religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era Bittersweet Symphony, Verve.

0: su Radio Piemonte Sound le news.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È inaccettabile, così in una nota ufficiale la premier Giorgia Meloni e il ministro Antonio Tajani condannano le immagini diffuse da canali israeliani che mostrano i prigionieri della flottiglia inginocchiati e legati, con il ministro Ben-Gvir a irriderli. La nota di Palazzo Chigi prosegue chiedendo la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L'Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del governo italiano. Il PD parla di insulto alla dignità umana, convocato l'ambasciatore israeliano.
5: Cina e Russia appaiono unite più che mai sull'Iran e sull'Ucraina, su Taiwan, su Cuba e America Latina, sull'intelligenza artificiale contro il riarmo americano inaugurato da Donald Trump. Nella dichiarazione congiunta a conclusione del vertice bilaterale di Pechino, Xi e Putin mandano l'avviso a Washington e una minaccia alla stabilità strategica, il progetto americano del Golden Dome, il sistema di difesa missilistica globale che include l'intercettazione di vettori nello spazio. Anche sull'Iran concordano, la pace è imperativa, dicono i leader di Russia e Cina.
4: Oggi Italia e India sono più vicine che mai, lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa con il primo ministro dell'India Modi, dopo il bilaterale a Villa Pamphili a Roma. Oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, ha aggiunto la premier. Dal canto suo Modi ha confermato la sinergia con il nostro paese. Tra l'Italia e l'India c'è armonia e stretta collaborazione. Stiamo anche lavorando a quello che sarà un centro di innovazione tra i nostri paesi, ha sottolineato. Poi spazio anche alla crisi iraniana, auspichiamo che il negoziato sull'Iran vada avanti.
5: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale, per questa ipotesi di reato è indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile eseguita dagli agenti della Polizia di Stato. Dall'analisi dello smartphone sarebbero emerse interazioni con i profili riconducibili all'estremismo islamista radicale. In alcuni messaggi il minore si sarebbe detto pronto ad agire.
4: Il PM di Milano Andrea Zanoncelli ha chiesto 12 anni e 10 anni di carcere per i due 18enni accusati di tentato omicidio e rapina nei confronti dello studente 22enne Davide Simone Cavallo. La brutale aggressione risale al 12 ottobre 2025 in corso Como, fuori da una discoteca. Il giovane ha riportato una lesione permanente. Al termine dell'udienza del processo con rito abbreviato, Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori in segno di perdono.
5: Il calcio a Napoli è stato l'uomo dei sogni e sembra pronto a riviverli di nuovo. Maurizio Sarri e il popolo napoletano potrebbero ricongiungersi presto. Ora il ritorno di Sarri sembra essere un'opzione concreta. Prima però ci sarà da trovare un'intesa con lo Tito per il suo addio alla Lazio, che appare quasi scontato viste le tensioni degli ultimi mesi. Poi la strada potrebbe essere in discesa, vista anche la reciproca volontà delle parti. Il club azzurro è pronto a garantire all'attuale tecnico della Lazio un contratto da 3,5 milioni più bonus a stagione.
4: È tutto, ma più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Radio Piemonte Sound.

Il nostro mercoledì targato, siglato e per giunta griffato Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story New Hit, lascia spazio ora per i prossimi 3 minuti all'informazione.

0: Barbara Salandri. Bendati, ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di Ashdod. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani, si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Panfili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati, quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Calcio, si assegna questa sera il primo dei tre trofei continentali, vale a dire l'Europa League, vinta l'anno scorso dal Tottenham. A contendersela ancora una formazione di Premier, l'Aston Villa, e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 di Istanbul, nello stadio che durante la stagione ospita le gare del Besiktas. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Mohamed Ali di Marco Mengoni parla del coraggio che ci vuole ogni giorno per superare quel senso di solitudine che può soffocarti e della forza che devi trovare per rialzarti quando la vita ti tira un dritto in faccia. La traccia fa parte dell'album Atlantico, il 15esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2018. Marco Mengoni su Radio Piemonte Sound.

0: Una ID oggi, una ID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivenni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Ripartiti di slancio, amici, vi ho lasciati qualche istante fa con Moscow Disco Telex alla 14 del 24 maggio 1980. Sono sempre Mirko Benciveni, ben sintonizzati a chi solamente da poco avesse raggiunto il nostro segnale. 13 per Julio Iglesias, 12 per Mattia Bazzar con C'è tutto un mondo intorno, ancora in sottofondo. 11 per la sigla del cartone animato Remy, quindi Remy le sue avventure, cantata dai ragazzi di Remy. 10, approdiamo in top 10 con Sheila e Spacer.

0: Le hit parade storiche tornano dopo lo spazio che dedichiamo all'informazione.
1: Sono le 16:03.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Derisi mentre erano inginocchiati, bendati e in stato di fermo. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuti in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati dall'IDF scatenano le reazioni del governo italiano. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono la premiera Giorgia Meloni e il ministro degli esteri Antonio Tajani, pretendendo scusi e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. PD, Movimento 5 Stelle, Alleanze Verdi e Sinistra chiedono sanzioni ad Israele e lo stop agli accordi. Stasera intanto rientrano i primi due italiani della flottiglia, il parlamentare Caro Tenuto e il giornalista Mantovani.
3: Bilaterale a Villa Panfili a Roma tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e l'omologo indiano Modi. Oggi elevamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale. Ora l'Italia e India sono più vicine che mai, ha detto la presidente del Consiglio nelle dichiarazioni congiunte alla stampa. C'è una nuova fiducia, stiamo facendo fare un balzo in avanti nei nostri rapporti annunciando la partnership strategica che segue i tempi previsti per gli scambi commerciali bilaterali da 20 miliardi di euro.
4: Cronaca: custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS. Profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: Condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in corso Como, Milano, fuori da una discoteca della Movida. Il 22enne riportò una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano Alberto Carboni. La procura aveva chiesto di condannare gli imputati a 12 e 10 anni di carcere. La vittima ha abbracciato in aula gli imputati.
4: Lavoro: crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. È quanto emerge dal rapporto realizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. In 10 anni, dal 2014 al 2024, le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, passando da 57.000 a oltre 88.000 casi, mentre 9 occupati su 10 dichiarano di tornare a casa esausti dopo il lavoro. Oltre l'82% si sente stressato e quasi uno su due soffre di problemi del sonno, un disagio sempre più diffuso che aumenta anche il rischio di incidenti e infortuni.
3: Il calcio: l'Europa League è giunta all'atto conclusivo con la sfida in programma questa sera alle 21 a Istanbul tra Friburgo e Aston Villa. C'è l'azzurro grifone l'11 di Schuster, mentre per l'Aston Villa Emery ritrova un'ala in mezzo al campo e davanti si affida Watkins, autore di 19 gol in stagione.
4: È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pubblicità, ancora Hit Parade, Story e New Hit. Un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente. Restate con noi.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente. Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
0: New Hit, le ultime novità della settimana.
1: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dico

Separazioni, ritorni di fiamma e un gran volteggiare di cicogne. Insomma, il 2017 fu un anno ricco di gossip. Il 27 novembre 2017, dopo mesi di rumors, il principe Harry e Meghan Markle annunciarono il loro fidanzamento ufficiale. Poi la coppia si presentò nei giardini del palazzo per le foto di rito e qualche battuta prima di concedere un'intervista esclusiva alla BBC. In quello stesso periodo, 27 novembre 2017, il singolo più venduto in Italia era di Coez, La musica non c'è.

0: Radio Piemonte Sound ti regala anche oggi la Hit Parade Story e New Hit, le classifiche dei vostri ricordi più belli in musica e chiaramente anche le novità discografiche da scoprire ed ascoltare insieme.
1: Le novità musicali del momento su Radio Piemonte Sound.
0: Blanco e Elisa, ricordi.

1997 la nazionale di calcio italiana, avendo terminato al secondo posto il girone di qualificazione per i mondiali di calcio Francia 1998, ha dovuto giocare uno spareggio con la Russia. La partita di andata a Mosca è finita 1-1. L'Italia ha schierato in campo come portiere, causa l'indisponibilità di Angelo Peruzzi, Gianluca Pagliuca, che alla mezz'ora è stato sostituito da un esordiente di soli 19 anni, Gianluigi Buffon, che difenderà la porta degli azzurri per ben 176 volte fino al suo ritiro del 17 maggio 2018. In quello stesso 29 ottobre 1997 il singolo più venduto in Italia è Barbie Girl, gli Aqua. Jump in.

0: Youth Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
2: Il digitale semplifica la vita. Ti permette

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: grazie.
1: Ancora un buon pomeriggio, ora lascio lo spazio all'informazione. Grandi successi tornano subito dopo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Gli attivisti della flottiglia portati dall'esercito israeliano nel porto di Ashdod, bendati, ammanettati e fatti inginocchiare, con il ministro della sicurezza Ben-Gvir che cammina tra di loro deridendoli e dicendo benvenuti in Israele. In un video si vedono gli agenti di sicurezza incappucciati afferrare la testa di una donna e spingerla a terra con violenza. Queste le scioccanti immagini che hanno indignato i governi dei paesi di origine dei 430 attivisti della missione umanitaria che puntava verso Gaza, tra cui 29 italiani bloccati a largo di Cipro in acque internazionali. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ha annunciato la convocazione formale dell'ambasciatore di Tel Aviv a Roma. Oggi

0: abbiamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia ed India sono più vicine che mai. Lo ha detto Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il primo ministro Narendra Modi in visita ufficiale nel nostro paese. L'obiettivo è rafforzare l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi, ha aggiunto la Presidente del Consiglio. Il primo ministro indiano, dal canto suo, ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Modi, che questa mattina è stato ricevuto al Quirinale da Mattarella, ha invitato Meloni a Nuova Delhi. 20 anni di carcere, la condanna inflitta al termine del processo con rito abbreviato ad Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente milanese 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da un gruppo di 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e scarcerato. Al termine dell'udienza Cavallo ha abbracciato i suoi aggressori. È stato un gesto molto forte, soprattutto hanno chiesto scusa, ha affermato il legale di uno dei 2 diciottenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, lungo la tangenziale di Torino sono possibili disagi alla circolazione tra Corso Allamano e Corso Francia in direzione Aosta. Sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code per lavori tra gli svincoli di Asti Est e Felizzano in direzione Piacenza. Vi anticipiamo infine che nelle giornate di giovedì 21 e venerdì 22 maggio il Giro d'Italia attraverserà il territorio piemontese. Per conoscere i dettagli consultate la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

sapevate che Scooby-Doo dei Pinguini Tattici Nucleari parla di come le persone spesso indossino maschere per nascondere le proprie insicurezze e fragilità e di come a volte sia necessario toglierle per mostrarsi per come si è veramente. La canzone è inclusa nell'album Aya, dodicesimo più venduto in Italia del 2023. Indietro nel tempo su Radio Piemonte Sound. Buon riascolto.

0: Quando cadevi e dicevi
1: vai. New Hit, tutte le ultime novità musicali.
2: Picture This e Michael Schur, Giant.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: La musica qui da noi non si ferma davvero mai e suoniamo le

0: Sono le 17 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. È inaccettabile, dicono la premier Meloni e il ministro Tajani in una nota congiunta. Poi convocano l'ambasciatore. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Non sei il volto di Israele, attacca pubblicamente il ministro degli esteri Sar. Ben-Gvir replica, non porgeremo l'altra guancia.
2: Intanto il presidente americano Donald Trump e il premier israeliano Netanyahu hanno avuto una prolungata e drammatica telefonata nelle scorse ore, lo riporta l'emittente israeliana Channel 12, mentre i Pasdaran avvertono Washington, in caso di nuovi attacchi estenderemo la guerra in Iran oltre la regione con colpi devastanti e luoghi inaspettati, affermano. Nel frattempo, da Teheran viene consolidato il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso posti di blocco militari, controllo sulle navi, accordi diplomatici e in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
3: Sub italiani morti alle Maldive, nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta. Così, contattata dall'ANSA, l'avvocata Orietta Stella, legale del tour operator verbanese Albatross Top Boat, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea nella quale hanno perso la vita 5 italiani. Stamattina sono stati recuperati gli ultimi due corpi, sono quelli della ricercatrice Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal, la figlia della professoressa Montefalcone.
2: Custodia cautelare nell'istituto minorile di Firenze per un 15enne immigrato dalla Tunisia indagato per arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. La misura è stata presa dal GIP dopo che il ragazzo nell'ottobre 2025 per lo stesso reato fu destinatario di una misura di collocamento in comunità poi revocata. Avrebbe ripreso ad interagire con account di affiliati all'ISIS, profili, spiega la polizia, riconducibili all'estremismo islamista radicale, era pronto ad agire.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere in abbreviato Alessandro Chiani, a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese rimasto gravemente ferito. Un brutale pestaggio che risale allo scorso 12 ottobre in Corso Como, fuori da una discoteca della Movida milanese, per cui il 22enne ha una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per la rapina, è stato invece condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso ed è stato scarcerato. A deciderlo è stato il GUP di Milano, Alberto Carboni. Cavallo, prima della Camera di Consiglio, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare e abbracciare i due imputati.
2: Il tennis, ottavi di finale in programma all'ATP 500 di Amburgo, torna in campo Luciano Darderi, unico azzurro rimasto dopo la sconfitta del campione in carica Cobolli contro il peruviano Buse. Darderi tornerà ad affrontare il tedesco Yannick Janfman, sarà la quarta sfida tra i due con l'italo-argentino che avanti 3-0 nei precedenti. Nel doppio debuttano i campioni di Roma Simone Bolelli e Andrea Bavassori.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

siamo con i nostri ricordi proiettati, frizzati in quella che è la primavera del 1980, 24 maggio 1980. In questo caso vi ho lasciati alcuni istanti fa alla 8 con i Cugini di Campagna, meravigliosamente. 7 per Pippo Franco, il 45 giri intitolato La Puntura. Ricordo che questa è la classifica dei 45 giri più venduti in Italia all'epoca. 6 per Pink Floyd, assolutamente mitici, magici. Nel 1979 pubblicano l'LP The Wall, che resterà in classifica anche per buona parte del 1980. Another Brick in the Wall è il 45 giri che piazzano alla posizione numero 6. Quinto Pupo con Su di Noi, quarta Katia Svizzero con La Pemaia, terzo Toto Cutugno con la canzone vincitrice di Sanremo Solo Noi, secondo invece Lucio Battisti con Una giornata Ugio.

0: Numero 2 in questo caso con Lucio Battisti e Una giornata uggiosa nella classifica del 24 maggio 1980. Qual era il 45 giri invece più venduto in Italia? Sigla.
1: Numero 1.

numero uno in Italia nella classifica dei singoli il 24 maggio 1980, The Buggles con Video Killed the Radio Star. Sono Mirko Bencivenni, vi ringrazio per l'ascolto e vi rimando alla prossima Hit Parade The Story.

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

Bentrovati da Jenny De Gaetano. A 10 giorni dalla finale più attesa, quella di Champions, che a Budapest metterà di fronte i campioni in carica del Paris Saint-Germain e l'Arsenal, che ieri dopo 20 anni ha riassaporato il gusto di vincere la Premier, stasera si vivranno le emozioni della finale di Europa League. Si gioca a Istanbul, nello stadio del Besiktas. Ore 21, l'Aston Villa, favorito guidato da quell'Unai Emery che ha vinto 4 volte la Coppa, 3 volte con il Siviglia, 1 con il Villarreal, incrocia la sorpresa Friburgo dell'ex azzurro grifo alla prima finale della sua storia. Nei Villans dal 96 senza un trofeo, attenzione a Ollie Watkins, bomber da 19 reti stagionali. Prima dell'ultimo atto di Champions, mercoledì prossimo 27 maggio a Lipsia, si assegna la Conference, ancora una squadra di Premier, il Crystal Palace, opposta agli spagnoli del Rayo Vallecano. Il calcio di casa nostra, proiettata all'ultimo turno di campionato, decisivo percorso Champions e salvezza, stasera veda la ribalta alla seconda semifinale di ritorno dei playoff promozione di B. Il Palermo insegue il miracolo. Alle 20 al Barbera arriva il Catanzaro, che si è imposto 3-0 tra le mura amiche. Chi vince se la vedrà in finale contro il Monza 24-29 maggio, le gare di andata e ritorno. Voltiamo pagina, tennis, prosegue il programma delle qualificazioni di Roland Garros. In chiave azzurra avanzano Pellegrino, Cecchinato, Cina. Eliminato Travaglia, tra le donne fuori Lisa Pigato e Martina Trevisan. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam parigino, che scatta domenica. Basket, giornata di pausa per i playoff scudetto. Domani in gara 3 Milano in vantaggio 2-0 ospita Reggio Emilia.

0: chiudere la serie. Invece sull'1-1 l'altro confronto Trieste-Brescia. Venerdì, gara 3, Trento-Virtus-Bologna, una vittoria per parte, Tortona-Venezia, Lagunari, avanti 2-0. La nostra controcopertina è dedicata ad una iniziativa di solidarietà. Oggi e domani Roma sarà cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Trasformare il disagio in energia e i giovani in campioni di vita, è questo il messaggio cardine della Maratona Bullismo 2026, promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. Madrina dell'evento, l'atleta paralimpica Annalisa Minetti, così sui giovani.
2: Noi soprattutto abbiamo la volontà di proporre ai ragazzi lo sport proprio come strumento educativo.
1: Tra i protagonisti, 13 campioni del mondo dello sport per portare la propria testimonianza ai tanti ragazzi presenti. Stefano Pantano.
3: Oggi i giovanissimi vedo che fanno tanta fatica a superare le situazioni anche negative che la vita purtroppo ti pone davanti. Ecco, lo sport ti insegna proprio questo. Non tutti magari hanno la fortuna di diventare campioni, ma tutti quanti hanno la possibilità di imparare, di capire che da una sconfitta si riparte. E credo, insomma, il messaggio soprattutto di chi ha fatto sport deve essere assolutamente questo, è un nostro dovere.
1: Non solo atleti ma anche istituzioni, come il presidente dell'UNICEF Nicola Graziano, che insieme all'osservatorio ha firmato un protocollo d'intesa di 2 anni per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
4: È una giornata storica, la firma del protocollo con l'osservatorio lancia un impegno, una responsabilità, un'ipotesi di confronto importante sui temi del bullismo e ciberbullismo, sui quali l'UNICEF lavora da sempre. Questa piazza piena di giovani ci riempie di responsabilità ma anche di orgoglio.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un saluto da Giovanni Molassano, Bob Italia, a Radio Piemonte Sound. Ciao a tutti.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ancora un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossime news tra mezz'ora.
10: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Un amore così grande, una canzone del passato nella versione cover di Francesco Renga.

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti allo speciale Festival dello Studente. Oggi siamo con i ragazzi e le ragazze del liceo artistico, in particolare con Alessia, Noemi e Ilaria, che si esibiranno nel teatro. Vi chiedo cosa portate sul palco, che tipo di spettacolo, di cosa parlerà, se potete farci qualche anticipazione, spoiler.
2: Allora, quest'anno il titolo del nostro spettacolo è Pari o Dispari, palla al centro, e non si tratta di una partita di calcio come si pensa. Invece l'argomento principale è la disparità di genere e la violenza di genere, soprattutto dalla parte delle donne, che vengono discriminate ogni giorno, e questo nella nostra società porta un tabù, nel senso che più se ne parla più non se ne vuole parlare e non si affronta veramente l'argomento, come invece noi faremo sul nostro palco. Porteremo consapevolezza e conoscenza di questo argomento molto grande e molto forte.
3: E quanto è importante per voi portare dei temi così anche pesanti e poco dibattuti, forse o non abbastanza dibattuti ad oggi, su un palco come quello del Festival dello Studente? Poi ricordiamo che quest'anno le due date dedicate al teatro saranno l'8 e il 9 giugno e si terranno al Teatro Toselli, quindi anche una location, diciamo, d'eccezione. Quanto è emozionante e quanto è importante per voi?
2: Allora, per un pensiero personale è molto importante parlare di questo ambito e di questa situazione che sta accadendo ogni giorno e noi non ce ne accorgiamo, e quindi sono molto emozionata di portarlo sul palco, soprattutto sul palco del Toselli, e dato che non ci sono mai andata, quindi è un'emozione nuova.
1: Alessia, chiedo a te, nel preparare lo spettacolo, facendo le prove, pensavate a un target specifico a cui vi volete rivolgervi, o è qualcosa, diciamo, generale?
4: Ma ha un target più che altro più anziano, comunque. E personalmente, per quanto riguarda me, collegandomi anche a quello che ha detto Ilaria, per me è un'emozione molto grande, soprattutto perché siamo al Toselli, quindi è un'esperienza nuova. Sì, ci sono già stato al Toselli, ma per altri spettacoli, e pensare che io sarò su quel palco, cioè, mi riempie il cuore, e sono contenta di collaborare anche con loro, con i miei compagni, perché sono, cioè, diciamo, un po' una mia casa.
1: Visto che parliamo di prime volte, di emozioni, Noemi, ti chiedo a te invece come ti sei preparata, come ti approcci allo spettacolo e poi all'esibizione, se è la tua prima volta, se sei emozionata, insomma un po' le tue sensazioni.
5: Beh, allora, per me questa è la mia quarta volta che faccio il festival, tre volte col teatro, una volta ero stata con la band, però ci vuole tanta memoria, anche perché il copione è già fatto, noi sappiamo già cosa portare. Qua l'importante è sapere come muoverci, anche perché il Teatro Toselli è un luogo molto diverso da, poi non così tanto diverso, però è diverso dal Don Bosco. Noi avevamo analizzato questa cosa tutti insieme a teatro, anche se un po' la cosa l'avevano già pensata le nostre maestre. Avevamo pensato anche, una ragazza aveva analizzato questa cosa, che nelle discoteche le ragazze entrano gratuitamente, e questa cosa è un po' inequa, perché alla fine siamo un po' noi il prodotto, anche se io non vado in discoteca, però questa è uscita un po' da tutti noi ragazzi, e quindi questa cosa la sentiamo tutti nel gruppo di teatro, ecco.
4: Siamo partiti proprio da questo punto, abbiamo detto ok, partiamo di qua e poi creiamo tutto il resto, tutto il contorno.
3: Quindi temi molto attuali e soprattutto molto importanti. Una piccola pausa e torniamo tra poco con altri ragazzi del liceo artistico per lo speciale Festival dello Studente.

0: Bentornati al speciale Festival dello Studente. Siamo qui con i ragazzi del liceo artistico. In particolare con noi ci sono Estelle, Luca e Cesare, che parteciperanno per la sezione musica. Ragazzi, come vi sentite? Siete emozionati per quest'anno? Se potete raccontarci qualcosa della vostra performance che porterete sul palco.
1: Allora, sì, siamo emozionati perché è sempre, diciamo, una bella esperienza da portare davanti comunque a un grande pubblico. La nostra scaletta non la possiamo dire, però facciamo diversi generi, nel senso partiamo dagli anni 70 e andiamo avanti.
0: Spaziate molto, quindi?
1: Sì, spaziamo molto, dal rock, blues, anche un po' di funk.
0: E essendo la vostra prima esperienza, come ci avevate un po', diciamo, raccontato dietro le quinte, siete particolarmente agitati oppure siete tranquilli?
2: No, siamo abbastanza tranquilli, siamo molto eccitati, non siamo nervosi. Abbiamo già fatto un'esibizione il 25 aprile all'auditorium al teatro di Borgo San Dalmazzo.
0: Quindi avete un po' provato, diciamo, per questo Festival dello Studente, non è il vostro primo approccio, diciamo, al palco, al pubblico?
2: No, non è il nostro primo approccio, anzi è venuta fuori una bella serata il 25 aprile.
3: E invece io ti chiedo a questo punto, a te, come mai la musica, questa passione da dove nasce e come hai conosciuto il Festival dello Studente e perché hai deciso di partecipare?
4: La mia passione per la musica nasce fin da quando ero piccolina, che creavo i musical con le Barbie. Ho preso lezioni di canto individuali e, continuando, la mia passione è nata sempre di più. E ho avuto la fortuna nella mia scuola, liceo artistico, di avere uno spazio con un posticino per me. Ho provato a fare le audizioni quest'anno e ho sempre voluto farle da tutti i 5 anni, però soltanto quest'anno, che l'ultimo, ho detto ora mai più. E quindi ho provato ed è stato bellissimo, sono stati super accoglienti con me e soprattutto mi sento molto grata di dire che l'energia che si crea quando siamo sul palco è meravigliosa. Spero tanto che si crei anche al festival o comunque anche soltanto quando proviamo. È molto molto bello e quindi sono super grata.
3: Vi chiedo un po' in generale, poi chi vuole rispondere si fa avanti, che cosa significa per voi avere l'opportunità di esibirvi e di prendere parte a una competizione, ma chiamiamola più manifestazione, come quella del Festival dello Studente?
2: Una bella domanda, però è una buona opportunità secondo me per metterci in gioco e anche una sfida con noi stessi, avere il coraggio di salire sul palco e per una volta non essere noi gli spettatori. Secondo me è un'energia spettacolare e ne varrà veramente la pena.
3: Io vi ringrazio e facciamo un attimo una pausa e poi torniamo con altri ragazzi del liceo artistico. Questa volta parleremo di danza.

0: Bentornati allo speciale Festival dello Studente. Siamo con due ballerine perché si esibiranno nella categoria danza quest'anno al Festival dello Studente. In particolare siamo con Daniela e Misia. Allora, il vostro primo anno al festival o già siete già delle veterane, avete già un po' di esperienza?
1: Entrambe abbiamo già esperienza, questo è il mio terzo anno, mentre per Misia è il suo secondo anno, e siamo molto cariche, non vediamo l'ora di poter esibirci e far vedere cosa abbiamo creato quest'anno.
0: E allora vi chiedo cosa ci porterete, se potete farci qualche piccola anticipazione.
1: Allora, inizio a dirvi che faremo un mix di stili, nel senso vedrete sia un po' di danza contemporanea che invece è anche un ambito più street della danza, ma non vi possiamo spoilerare nulla perché vogliamo mantenere alto la suspense per la sorpresa finale.
2: E invece io vi chiedo, da quanto ballate, come avete iniziato insomma a fare danza e quanto siete emozionate nel portare appunto questo spettacolo sul palco del Festival dello Studente?
3: Io ballo da quando sono piccola, avevo circa 3 anni mi pare quando ho iniziato, ma ho iniziato danza classica e ho fatto danza classica fino all'anno scorso. Poi grazie a Daniela ho scoperto una nuova tipologia di danza, la danza contemporanea, e l'ho apprezzata molto, infatti quest'anno frequento un corso di danza contemporanea. Siamo molto emozionate, è sempre un'emozione diversa, credo. Cambia in base allo spettacolo che porti, credo, almeno per me funziona così. E infatti l'anno scorso era la mia prima volta, ero più in ansia, quest'anno mi sento più tranquilla, però sono carica.
2: Per quanto riguarda te, Daniela?
1: Io invece, allora, questo è il mio 13° anno di studi di danza nel settore accademico, ho fatto 10 anni di danza classica e sono al 5° di danza contemporanea, e diciamo che è una passione che è proprio all'interno della vita, come per dire io vivo per ballare, infatti mi fa molto piacere poter lavorare con i ragazzi come ad esempio Misia, che fanno vedere la loro passione dal primo minuto fino all'ultimo, e poter condividere con loro il Festival dello Studente, che è comunque una bellissima esperienza dall'inizio alla fine.
2: Bellissimo, bellissimo messaggio. Danzare davanti a un pubblico vi ha anche aiutato a superare magari certe insicurezze o insomma certe magari timidezze che avevate prima?
3: Sì, io ti dico che in realtà sono una persona abbastanza timida, ma l'ansia c'è prima di salire sul palco. Quando sei sul palco e balli, penso che l'ansia non ci sia più, cioè almeno per me è come liberarsi finalmente dopo un bel po' di tempo che provi, ti impegni, aspetti e finalmente hai la tua opportunità.
2: È una bella soddisfazione poi anche portare insomma una performance sul palco, un po' uno sfogo forse.
1: Sì, diciamo infatti che per me salire sul palco è proprio come poter far vedere agli altri chi sono realmente, poter parlare veramente di me, dando forma alla vera me stessa con le linee che compongo con il corpo e anche creando le coreografie per i ragazzi, riuscendo a far vedere veramente cosa c'è dentro alla persona che sta cercando di spiegarlo. Penso che sia il modo vero per riuscire a far capire qualcosa tramite l'arte.
0: Ero curioso solo di sapere, di chiedere anche a te, visto che ho chiesto prima ai ragazzi che fanno musica, cosa significa per te, che mi hai detto che 13 anni che fai danza, avere l'opportunità di portare, praticare questo sport, questa passione anche all'interno dell'ambito scolastico.
1: È davvero un'esperienza bella, soprattutto perché a noi professori hanno dato questa opportunità di poter creare delle cose tra noi studenti. Infatti noi creiamo le coreografie per i ragazzi e quindi siamo delle ragazze di 16-17 anni, tra poco 18, che lavoriamo giorno e notte, perché anche per fare le musiche, per fare le coreografie ci vuole tempo, ci vogliono ore, e lavoriamo, ci mettiamo veramente l'anima e il corpo per poter dare qualcosa di bello, non solo a chi altro deve ballare con noi, ma anche per poterlo portare agli altri, per poter far capire magari qualcosa in più delle persone che magari non lo vedono, e far magari sbloccare una parte interiore che magari non era mai stata vista. Quindi per me è una cosa molto importante la danza, perché ti fa capire il vero lato di una persona.
0: Grazie.
2: Per noi è bellissimo avervi qui e sentire questi racconti da parte vostra. Ringraziamo ancora i ragazzi del liceo artistico che sono venuti a trovarci e vi diamo appuntamento a un'altra puntata dello speciale del Festival dello Studente.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti. Quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La radio della tua città.
4: Sono le 18 e 3 minuti.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Derisi mentre erano bendati e legati e costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l'inno di Israele. Le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir mentre rivolge un ironico benvenuto in Israele agli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati nei giorni scorsi dell'IDF e portati ad Ashdod scatenano la reazione del governo italiano aprendo una crisi diplomatica tra Roma e Tel Aviv. È inaccettabile che vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona, dicono in una nota la premier Meloni e il ministro degli esteri italiani, pretendendo scuse e annunciando la convocazione dell'ambasciatore israeliano. Interviene anche il premier israeliano Netanyahu che dice: abbiamo il diritto di fermare la flottiglia, ma Ben-Gvir ha sbagliato.
6: Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva Al Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Nel frattempo Teheran consolida il controllo sullo stretto di Hormuz attraverso supposti di blocco militari, controlli sulle navi, accordi diplomatici, in alcuni casi tariffe di sicurezza per il passaggio sicuro.
7: La cronaca: alla terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario alla giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dei pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Sicuramente andremo a Cassazione, ha detto Del Mastro.
6: Dopo 3 giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Così il rescue team finlandese, che oggi ha recuperato altri 2 italiani morti nella grotta maldiviana. L'operazione è durata circa 3 ore. Intanto la leader del tour operator verbanese Albatros, che ha venduto il pacchetto per la crociera scientifica subacquea in cui hanno perso la vita i 5 italiani, fa sapere: nessuno di loro aveva un brevetto full cave, che significa penetrazione in grotta.
7: Continua. Continua la caccia all'uomo che ieri sera a Castel Gerundo, in provincia di Lodi, ha inferto 3 coltellate ad una 54enne di passaggio lungo la provinciale 27, per poi darsi alla fuga tra i campi. Gli inquirenti sono riusciti a parlare con la donna e a farsi confermare che l'aggressione sarebbe avvenuta dopo che la vittima si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà. In quel momento l'uomo l'ha colpita. Ora non risulta ci siano testimoni che hanno assistito alla scena.
6: Il ciclismo Narvez Calaltris, l'ecuadoriano batte Massi in volata a Chiavari e si aggiudica l'11ª tappa del Giro d'Italia e sua la terza vittoria in questa edizione della Corsa Rosa dopo i successi a Cosenza e Fermo. Invariate le prime posizioni in classifica generale, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio Vingegaard a 27 secondi.
7: È tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: CFLM, che poi non è nient'altro che l'acronimo di Chi fermerà la musica. L'appuntamento che parte in questo istante, dove la grande musica diventa protagonista di Radio Piemonte Sound, e qua e là vi regaleremo dei tris di canzoni collegate tra di loro da un qualche argomento, da qualche parola o dal fatto semplicemente di essere entrate in classifica nello stesso anno o nello stesso mese. Benvenuti, apriamo la puntata di oggi.

Le prossime tre canzoni sono bellissime, addirittura due sono assolutamente iconiche, hanno il cielo come grande protagonista, questo è diciamo l'elemento che le lega tra di loro. Avremo dal 2000 Sky di Sonic, ma soprattutto tra poco ascolteremo i Pink Floyd con The Great Gig in the Sky dal 1973, ma subito ci trasferiamo nel 1982 per ascoltare questo pezzo degli Alan Parsons Project, Eye in the Sky.

Pop che ha visto anche gli Alan Parsons Project con Eye in the Sky e i Pink Floyd con The Grid Jig in the Sky.

0: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-800-48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Vedo che la redazione è già pronta per informarci sulle ultime notizie, allora il microfono passa immediatamente a loro.
5: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. È un trattamento vergognoso e riprovevole quello riservato da Israele ai nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta. Lo si legge in una nota della Global Sumud Flotilla dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza bendate, ammanettate alla schiena e costrette a rimanere inginocchiate con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza Ben-Gvir che li ride e dice: benvenuti in Israele. Immagini che hanno suscitato la durissima reazione del governo italiano. La premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani parlano di immagini inammissibili. L'Italia pretende le scuse da Israele e l'immediata liberazione dei nostri connazionali. Tajani ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv per una protesta formale. E il filmato con l'umiliazione degli attivisti non è piaciuto neppure a Netanyahu. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, rimarca il premier, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme di Israele. Caso Cospito, confermata in appello la sentenza di primo grado che condanna a 8 mesi l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, imputato per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. Lo hanno deciso i giudici della Corte d'Appello di Roma dopo 2 ore di camera di consiglio. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente andremo in Cassazione, ha commentato Del Mastro dopo la sentenza. Il GUP di Milano ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre a Milano era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi per rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva coltellato provocandogli una lesione permanente. La decisione del giudice al termine del processo con rito abbreviato. Il coimputato, Ahmed Ati, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso e subito scarcerato. Cavallo, alla lettura della sentenza, è scoppiato in un pianto liberatorio e ha voluto abbracciare i suoi aggressori. Ciclismo, cala il tris l'ecuadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia. A Chiavari il ciclista sudamericano ha conquistato la 3ª vittoria personale in questa edizione, 3º posto di Diego Ulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Domani 12ª frazione, Imperia Novi Ligure, interamente pianeggiante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Vi anticipiamo che la A26 Genova Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra Meina e Arona in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
7: Servizio a cura

L'amore non corrisposto è il tema che lega le prossime tre canzoni che ascolteremo qui su Radio Piemonte Sound senza interruzione. E quante canzoni sono nate proprio per un no, per un due di picche o qualcosa pure di peggio. Bene, ne abbiamo scelte tre per questo nostro appuntamento. Cominceremo con Wicked Game, il gioco malvagio appunto di un amore non corrisposto insieme a Chris Isaak. Poi continueremo con I'm Not In Love, non sono innamorato, dei 10cc. E chiuderemo con Antonella Ruggero insieme ai Subsonica per un'ora d'amore.

0: pezzo straordinario che in questa occasione Antonella Ruggiero ha voluto rifare insieme ai Subsonica. Bene, per un'ora d'amore, prima ancora I'm Not In Love dei 10cc e poi Chris Isaak con Wicked Game. Queste le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato senza interruzione.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: Quanta bella musica vi abbiamo fatto ascoltare oggi. E allora, signori, non perdetevi il prossimo appuntamento con Chi fermerà la musica. Noi per il momento ci fermiamo qui, però la musica e i programmi di Radio Piemonte Sound continuano. Rimanete con noi.
1: Chi fermerà la musica?
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Tensione diplomatica tra Italia ed Israele dopo il caso degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati e le immagini diffuse dal ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Il governo guidato da Netanyahu difende il diritto di bloccare l'ingresso degli attivisti nelle acque territoriali antistanti Gaza, pur prendendo le distanze dalle modalità adottate dal ministro, non in linea con i valori dello Stato di Israele. Mentre Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti per il trattamento riservato ai manifestanti coinvolti. Israele ha superato la linea rossa e è stato violato il diritto internazionale, attacca il ministro degli esteri Tajani. Interviene anche Mattarella, il capo dello Stato parla di trattamento infimo.
2: Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento dovrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano Azim Munir potrebbe recare in Iran domani per annunciare la versione definitiva del documento.
3: La cronaca: per Andrea Del Mastro arriva una nuova condanna nell'ambito del cosiddetto caso Cospito. Dopo 2 ore e 40 di Camera di Consiglio, la terza corte d'appello di Roma ha confermato la responsabilità dell'esponente di Fratelli d'Italia, già comminata in primo grado nel processo per rivelazione di segreto d'ufficio, ribadendo la pena di 8 mesi di reclusione e le pene accessorie. I giudici hanno così respinto, come già avvenuto in primo grado, la richiesta di assoluzione avanzata dalla Procura Generale. Del Mastro replica: faremo ricorso in Cassazione.
2: Sarà eseguita la settimana prossima l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, di 44 anni, di Padova, operation manager dell'azienda Albatross Top Boat di Verbania, l'uomo che ha guidato l'immersione alle Maldive, risultata fatale a 5 subesperti italiani. Stamattina il recupero degli altri 2 corpi, quelli della ricercatrice Muriel Oddenino e di Giorgia Somma Cal, la figlia della professoressa Montefalcone. Operazione durata circa 3 ore, fa sapere il team finlandese che si è immerso per recuperare i corpi, inviando un pensiero alle famiglie delle vittime.
3: Condannato a 20 anni, Alessandro Chiani a processo per tentato omicidio e rapina di 50 euro ai danni di Davide Cavallo, studente milanese di 22 anni, rimasto gravemente ferito. E la sentenza pronunciata dal giudice di Milano, Alberto Carboni. La vittima è rimasta gravemente ferita lo scorso 12 ottobre dopo il pestaggio di 5 giovani fuori da una discoteca in zona Corso Como e una coltellata che gli ha provocato una lesione midollare. Per Ahmed Atia il reato è stato riqualificato in omissione di soccorso, per lui 10 mesi e 20 giorni di carcere. Altri 3 giovani sono imputati davanti al tribunale per i minorenni.
2: Il calcio: la notte di Istanbul assegna l'Europa League e mette di fronte 2 squadre pronte a scrivere la pagina più importante della propria storia recente. Da una parte il Friburgo di Julian Schuster, autentica sorpresa del torneo; dall'altra parte la Aston Villa dello specialista della competizione Unai Emery. Per i tedeschi la finale rappresenta un'occasione irripetibile: conquistare il primo trofeo europeo del club e staccare un passo storico per la Champions. Si gioca dalle ore 21.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai VIP.
6: Un saluto da Pancio ed Insuccio.
7: Una rima?
8: Radio Piemonte Santa.
7: E come dici? Piemonte Sound, non Piemonte Santa.
8: Asco, quelle di Verdi.
7: Sound.
8: Radio Piemonte Sound.
7: Dove ti giri.
8: Giochiamo nei campetti playground.
7: Dove ti giri, ci sarà un prossimo round.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette e le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoia omaggia Lucio Battisti con E penso a te.

penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te.

Scusa. È tardi e penso a te. Ti accompagno e penso a te.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di

salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci, magari quando sono lì vicino a voi qualche concerto venitemi a trovare, non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone, ciao!

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. I nostri attivisti sequestrati in acque internazionali durante la loro missione non violenta hanno subito da Israele un trattamento vergognoso e sono stati esposti come trofei. Così una nota della Global Summoned Flotilla, dopo la diffusione di immagini di 430 persone della missione umanitaria verso Gaza, bendati, ammanettati e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Tra di loro poi passa il ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir, che li irride. Dura reazione della premier Meloni e del ministro degli esteri italiano. Immagini inammissibili, liberazione immediata degli italiani. Critico anche il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatori di sostenitori di Hamas entrino nelle acque territoriali. Tuttavia, rimarca Netanyahu, l'irrisione di Ben Gvir agli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori di Israele. Concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della docente di Genova, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme.
2: L'economia.
1: Dopo tante esitazioni e molti ostacoli, l'Unione Europea ha raggiunto sui dazi il cosiddetto accordo interistituzionale, cioè tra Europarlamento e Consiglio Europeo. Dopo diversi rinvii decisi dall'Europarlamento come risposta alle azioni di Trump su Groenlandia ed Iran, l'Assemblea di Strasburgo e il Consiglio dei 27 hanno dato il via libera all'accordo sui dazi siglato dallo stesso Trump con Ursula von der Leyen lo scorso luglio. Si conferma il quadro sbilanciato, dazi al

0: 15% per le merci europee verso gli USA, allo 0% per quelle importate dagli Stati Uniti. Non c'era alternativa, secondo la Commissione, mentre la Presidente della Commissione von der Leyen afferma: bene l'intesa sui dazi, l'Unione Europea onora gli impegni. Due importanti annunci oggi da parte di Stellantis: è firmato con Jaguar Land Rover un memorandum d'intesa per la collaborazione nello sviluppo di tecnologie negli Stati Uniti, e poi il gruppo automobilistico italo-francese ha firmato un altro memorandum d'intesa con Dongfeng Group per creare una joint venture con sede in Europa per la vendita, la produzione e l'ingegneria di veicoli a nuova energia a marchio Voyah di Dongfeng attraverso la capillare rete di vendita di Stellantis. Il rialzo dei prezzi energetici pesa sull'agricoltura, in particolare sul costo dei fertilizzanti. Siamo coperti per quest'anno, non per il 2027, ha detto il commissario europeo all'agricoltura Hansen, presentando all'Europarlamento un piano che prevede compensazioni per gli agricoltori anche con l'allentamento delle regole sugli aiuti di Stato. Arriva il BTP Italia, sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione, riservato ai piccoli risparmiatori. Sarà collocato dal 15 al 19 giugno. Infine le borse, recupera Piazza Affari che chiude a più 1,7%. Migliora anche lo spread, sceso a 73 punti base. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla statale 20 del Colle di Tenda sono presenti code tra Limone e Fanghetto in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto degli artisti.
1: Ciao. Un bacio enorme, un saluto enorme per Radio Piemonte Sound. E sono Rocío Muñoz Morales.

0: Yeah.
1: Ciao, sono Arisa, un saluto grandissimo agli amici di Radio Piemonte Sound.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

La radio dal cuore musicale.

Le cover italiane più belle di sempre. La canzone è meravigliosa, il titolo è La valigia dell'attore, l'ha scritta Francesco De Gregori. Questa è la cover di Fausto Leali.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, amica radio. Contattaci 0171 260 900.
0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
6: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: Domenica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
15: Ma la conosco, Radio Piemonte Sound è una delle radio che ascolto quando torno a casa. Massimo Giletti, ciao.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il premier israeliano Netanyahu prova a spegnere il nuovo scontro diplomatico internazionale dopo il video shock ad Ashdod con gli attivisti della flottiglia diretti a Gaza, bendati e ammanettati. Dura la protesta del governo di Roma che parla di immagini inaccettabili e convoca l'ambasciatore di Tel Aviv. Il servizio è di Alessio Galea.
1: Palestina libera, grida un attivista prima di essere sbattuta a terra da un agente di sicurezza. Arriva sul posto il ministro della sicurezza israeliana Ben-Gvir. Ottimo lavoro, dice agli agenti. Poi sventola la bandiera nazionale e, deridendo gli attivisti, scandisce: qui padroni siamo noi. Sono i frammenti di un video rilanciato

0: dai media israeliani, che sta alimentando nuove polemiche diplomatiche tra Israele e i paesi di origine dei 430 attivisti della flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati stamani ad Ashdod. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse, protestano in una nota la premier Meloni e il ministro Tajani, convocato l'ambasciatore israeliano. Netta presa di distanza del ministro degli esteri israeliano Saar, che parla di una vergognosa messa in scena da parte del collega di governo. Sul caso è poi intervenuto il premier Netanyahu. Ben vira sbagliato, ha detto.
1: La visita in Italia del premier indiano Narendra Modi: oggi eleviamo il nostro rapporto a livello di partenariato strategico speciale, il più alto mai raggiunto. Ora Italia e India sono più vicine che mai, ha affermato Giorgia Meloni nelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro a Roma. L'obiettivo, ha aggiunto, è rafforzare l'interscambio fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Modi, dal canto suo, ha messo in luce la crescita della collaborazione tra i due paesi nei settori di sicurezza e difesa. Si sono concluse oggi le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono le indagini, la Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sulle vittime. Sentiamo Davide Camera.
2: Fondamentale l'esame per cercare di capire le cause, per avere dei punti fermi su questa tragedia. Per questo i familiari delle vittime dovranno aspettare ancora prima di poter rendere l'ultimo saluto e dare una degna sepoltura ai loro cari una volta rimpatriate le salme. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo e attende ovviamente anche quello che arriverà dalla Polizia delle Maldive, che sta analizzando le telecamere GoPro e le altre attrezzature recuperate dal team finlandese in queste operazioni complesse. Il recupero delle ultime due salme, Muriel Udenino e Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, recuperata ieri, è stato più rapido ma comunque complesso. Su che cosa sia accaduto ci sono molte teorie, ultima in ordine di tempo quella del cosiddetto effetto Venturi, ossia che a meno 50 metri subacquei siano stati risucchiati per l'aspirazione legata al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Tutte ipotesi plausibili, ma ancora non sappiamo quello che sia successo a 5 subacquei esperti a 60 metri di profondità.
1: Calcio: si assegna questa sera il primo dei 3 trofei continentali, l'Europa League vinta l'anno scorso dal Tottenham, a sfidarsi l'Aston Villa e la sorpresa tedesca Friburgo. Calcio d'inizio alle 21 ad Istanbul. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. La circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi del Piemonte. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Gratis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioesogni.it.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: Il saluto dei VIP.
1: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e una grande in bocca al lupo.
2: Grazie Paola Cortellesi.
3: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
4: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
3: Ma non tutto è sempre sicuro.
4: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
7: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: saluti dei VIP.
1: Ciao amici da Fiorello, un saluto da un radiofonico come voi.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Ultimo è Eros Ramazzotti, un medley dei successi di Ramazzotti. Era il Sanremo 2023 nella serata delle cover.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: giornata. Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o palliativo.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire. La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati, anche degli altri media. Startup, la radio, motore di crescita.
6: Mi sento già molto più grande.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
8: Piemonte sa.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
18: Saluto dai VIP.
19: Radio Piemonte Sound, senti come pompa. Sound, dagli, dacci dentro con Sound, dacci dentro per Sunday Mend. Da Max Giusti, chiaramente. Grazie.
20: Dance Music Collection.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, Amica Radio.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Malika Ayane si cimenta in Fotoromanza di Gianna Nannini.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Antonello Venditti e Francesco De Gregori insieme per La Donna Cannone.
2: Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò.

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Eddie Brock.
2: Radio Piemonte Sound. Un bacione.

0: Ciao a Piemonte Sound da Olli.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
2: Dimmi, come mai, ma chi sarai per fare questo a me? Notte intera ad aspettarti, ad aspettare te. 883, come mai?

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia.

0: Ricordi sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: And so Sally can wait. She knows it's too late as we're walking on by. Her soul slides away, but don't look back in anger, I heard you say. E così Sally può aspettare. Sa che è troppo tardi, mentre noi andiamo avanti, la sua anima scivola via. Ma non guardare al passato con rabbia, ti ho sentito dire. Don't look back in anger.

0: ragazze.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Ornella Vanoni, Mario Lavezzi con Amori e Vendo Casa.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Tutto. Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Irene Fornaciari ha cantato Se perdo anche te.

Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare il male. Ci vorrebbe un amico qui, per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico, nel dolore e nel rimpianto. Ci vorrebbe un amico, di Antonello Venditti.

0: emozioni, ricordi e sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Something no one else.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. La splendida voce di Nina Zilli con Insieme, il grande successo di Mina.

Non so spiegarti il modo col quale tu riesci ad illuminare ogni secondo nella mia giornata, qualcosa che mi colpisce nel profondo, che mi rapisce, che mi lascia senza fiato. Something about the way you look tonight, Elton John.

Hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Mica Radio.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Paolo Vallesi con Ornella Vanoni insieme cantano Una ragione di più.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Io non so

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

0: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
1: Sono Pierangelo Berto, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: ti sia, e nella mia vita ora buia, è proprio di fronte a me pronunciando la parola di saggezza, lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. E quando tutte le persone dal cuore infranto che vivono sulla terra si trovano d'accordo, ci sarà una risposta. Lascia che sia. Perché se sono isolate vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità e ci sarà una risposta. Lascia che sia.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.

perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te. Dimmi perché quando credo, credo solo in te, grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi chi sei, respiro dei giorni miei d'amore. Dimmi che sai che solo me sceglierai. Ora lo sai, tu sei il mio unico grande amore. Il volo, grande amore.

i ricordi e le emozioni nelle canzoni più belle. Le cover italiane più belle di sempre. Giuliano San Giorgi e Marco D'Amore, un omaggio a Pino Daniele con Mal di Te.

0: saluto da Brescia.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso là.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.